Questo palazzo.

0: Sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Anda, Chico.

Ma piantala, un albero è il futuro. La carta non serve per la tua pubblicità. Radio Galileo per la tua pubblicità e per il bene di tutti.

continente ancora da scoprire, un'occasione che deve arrivare, la medicina che ci può salvare, la casa nuova.

abbasso gli occhi e penso a te. Non so con chi adesso sei, non so che cosa fai, ma so di

il maestro sul piedistallo che faceva dell'idea nel momento culminante del finale travolto.

Thank you.

0: Ma piantala, un albero è il futuro. La carta non serve per la tua pubblicità. Radio Galileo per la tua pubblicità e per il bene di tutti.
1: Tema. Un giorno qualcuno ti chiederà:
2: cosa pensi dell'amore?
1: Amore.
2: Apri il tema, Sergio.

che c'è. Oh yeah.

Sei maggiorenne oggi, eh? E che cosa è cambiato? Che puoi firmare le giustificazioni quando avrai pigiato.

biologico dell'esistenza. E mentre parli, la tua voce mi fa ricordare quando eravamo più giovani e la vita era leggera.

Ti ho guardata e per il momento non esistono due occhi come i tuoi. Così neri, così soli, che se li guardo ancora

0: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.

0: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano, oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi, piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo, dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
2: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
3: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
2: Dibidi dobidi DAB.
4: Radio Galileo. La tua radio.
5: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

Alice, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alice, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106. Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online. Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.

Buona domenica a tutti. Fuori c'è un sole che sembra aver deciso di prendere di prendersi tutto il palcoscenico. Noi ci accontentiamo anche della platea, basta che stiamo freschi perché sta arrivando un po' di caldo. Benissimo, va bene così. Ecco, quindi c'è un cielo luminoso, un'aria di libertà, di quella voglia irresistibile di stare all'aperto. Una di quelle domeniche un po' pazze, come noi del resto, perché non è che siamo proprio tutti savi, però che invitano a lasciare i programmi sul tavolo, a seguire l'istinto. Ecco, quindi che siate in viaggio o in piazza o al mare, qui da noi vabbè il mare no, non c'è, però potete ascoltarci anche dal mare, potete ascoltarci con la nostra app in 4-5 modi anche dal mare potete ascoltarci. Oppure se siete semplicemente affacciati alla finestra, magari con la prima sigaretta in mano, per chi fuma, anzi sarebbe meglio un buon caffè. E questa è la giornata giusta per godersi ogni raggio di sole e noi siamo qui per accompagnarvi con la colonna sonora perfetta. E dopo di me verrà anche Emanuele Bellicci e poi ci sarà il buon Savino. Savino pure dovrebbe esserci anche oggi. E non vi ho detto la cosa più importante, sono Gianni Chinesi e ogni domenica mattina sono qui insieme a voi con questa trasmissione di solo musica vera, questa trasmissione un po' pazza, questa trasmissione estiva. Eccola qua. Allora, vi do anche lo 07 44 40 25 01, il contatto qui alla radio.

eccola qua, eccola qua. Allora stavo vedendo che ho sicuramente ho le orecchie proiettate verso il mare, però la mente è qui con voi, perché sto cercando di alcune cose che non eccole qua, stanno arrivando il brano per il nostro Marchetto che ci ha chiesto questa bellissima, tanto per cambiare, questo bel brano di Antonello Venditti. Il brano naturalmente è live, adesso lo facciamo partire subito, quindi per il nostro Marchetto, per nonna Lilli, per Roberta e per Romina, e poi c'è l'altra Romina, il suo grande amore. Eccolo qua, ecco, tutti applaudono il nostro Marchetto, visto? Ciao Marchetto! E poi Marchetto si sincera sempre se io sono qua alle 8.50, 10 minuti prima, perfetto, io arrivo e il telefono squilla al buon Marchetto.

0: Peppino, il brano richiestoci da Marchetto, il nostro grande Marchetto, e credo che Marchetto sia ancora più del direttore, ancora più del presidente, ancora più di noi tutti insieme. E allora diamo anche ancora il buongiorno a Marchetto, a nonna Lilli, a Roberta, e lo diamo anche a Romina e all'altra Romina, al suo grande amore. Eccolo qua, Peppino ci ha lasciato, ci sta lasciando. Questo brano live è pieno di applausi. E, vabbè, e noi ci sentiamo tra un pochino.
1: Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
2: Ad Acqua Sparta torna la magia del Rinascimento. Dal 6 al 21 giugno, la 27esima festa del Rinascimento vi porta oltre l'occhio umano, tra scienza, meraviglia e le scoperte di Galileo e Federico Cesi. Si parlerà di intelligenza artificiale con il filosofo Vito Mancuso e il magnifico rettore dell'Università di Perugia, professor Massimiliano Marianelli. Sfilate storiche, gare tra contrade, sapori umbri e atmosfere uniche nel cuore dell'Umbria. Festa del Rinascimento 2026. Acqua Sparta vi aspetta dal 6 al 21 giugno. Per informazioni www.irrinascimentoadacquasparta.it.
3: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Russia-Ucraina. La guerra continua mentre l'Europa cerca di ritagliarsi un ruolo più incisivo in un eventuale negoziato. Oggi a Londra vertice tra Zelensky e i principali leader europei mentre si defilano gli Stati Uniti. Laura Supino.
4: Sono ore di allarme a Kiev e in altre città ucraine dove si temono imminenti attacchi missilistici russi o con droni in risposta al massiccio attacco lanciato ieri dall'Ucraina con un centinaio di droni che hanno raggiunto San Pietroburgo, dove era in corso il forum economico internazionale voluto da Putin. Per la prima volta gli abitanti di una delle principali città russe sono stati costretti a rimanere chiusi nelle proprie case. Poche ore prima Putin, aprendo proprio il summit, aveva rifiutato la proposta di dialogo lanciatagli da Zelensky e ribadito le ragioni della guerra. Il presidente ucraino intanto oggi sarà a Londra per un vertice con i principali leader europei, il premier britannico Starmer, il presidente francese Macron e il cancelliere tedesco Merz. Il vertice odierno è il primo di una serie di incontri internazionali in cui l'Europa tenterà di rilanciare il suo ruolo in un eventuale negoziato, soprattutto dopo il disimpegno di Trump, troppo assorbito dalla crisi iraniana. Putin e Zelensky se la sbrighino da soli, ha detto ieri il presidente USA.
3: I negoziati USA-Iran restano intanto in stallo, lasciando spazio a nuovi scambi di ostilità. Le forze statunitensi rendono noto di aver abbattuto due droni iraniani perché minacciavano il traffico marittimo internazionale nello stretto di Hormuz. Proseguono gli attacchi israeliani nel sud del Libano, decine i morti negli ultimi giorni, compresi i due militari delle forze regolari di Beirut. Raid israeliani anche su Gaza, presa di mira una festa di matrimonio, 8 i morti. Israele è ancora al centro di accuse e polemiche. La stampa americana riferisce di come il Pentagono abbia alzato tutti i livelli di sorveglianza per il rischio di uno spionaggio israeliano nei confronti dei principali collaboratori di Trump, smentisce l'ambasciata israeliana a Washington. Le crisi internazionali di nuovo tra i principali temi trattati dal Papa dalla Spagna, dove è in visita pastorale. Tornare al negoziato per porre fine alla guerra in Ucraina è stata la sua invocazione. Quanto all'Iran, non è una guerra giusta, ha detto. Prevost si tratterrà nel paese fino al 12 giugno, clude il programma l'inaugurazione il 10 della Sagrada Famiglia, finalmente completa. Migliaia in corteo contro il caporalato, lo sfruttamento e la criminalità ieri ad Amendolara, città dove il 1° giugno sono morti arsi vivi in un'automobile 4 braccianti, 3 afghani e 1 pakistano. Convalidato il fermo dei connazionali Ali Raza e Ahmed Safer. Basta ipocrisia, la denuncia del sindaco della cittadina del Cosentino. A guidare il corteo con sindacati, società civile, leader della politica come Elly Schlein, il segretario della CGIL Landini, che invita ad una rivolta delle coscienze.
5: Questo è un sistema che colpisce chi vuole fare l'imprenditore seriamente e favorisce invece i banditi e in alcuni casi, come sappiamo, favorisce anche la malavita organizzata. Ma allora non si può né stare zitti né disperare che passi la nottata perché torna tutto come prima, no? Abbiamo bisogno di indignarci, di una rivolta delle coscienze.
3: È salito a 3 morti e 2 feriti il bilancio dell'esplosione che ieri all'alba ha distrutto una palazzina a Porto Sant'Elpidio in provincia di Fermo. Oltre all'informatico di 47 anni subito trovato morto dopo ore di scavo tra le macerie, è stato recuperato il corpo di un'anziana residente, mentre il figlio di 60 anni è spirato nell'ospedale dove era stato ricoverato dopo essere stato estratto vivo. Sale l'attesa per la finale del Roland Garros senza Sinner e Alcaraz. Flavio Cobolli e Sasha Zverev hanno tra le mani l'occasione della vita. Entrambi i tennisti non hanno infatti mai vinto un grande slam. Il servizio di Lorenzo Villanetti.
6: L'uno è appena entrato nella top 10 della classifica mondiale, l'altro viaggia ad alti livelli da anni ma sempre all'ombra dei più forti. In un Roland Garros orfano di Sinner e Alcaraz, per Flavio Cobolli e Sasha Zverev oggi è l'occasione della vita, alzare la Coppa dei Moschettieri e conquistare il primo grande slam della carriera. Fuori dal campo i due sono legati da una bella amicizia che, considerata la posta in palio, oggi conta relativamente.
7: Mi ha sempre confidato il fatto che lui vorrebbe vincere a tutti i costi un torneo del grande slam, ma purtroppo questa volta dovrò passarci sopra, no? Bisogna staccare la testa e pensare un po' solo a se stessi per un paio di giorni.
6: Dalle 15 sul Philippe Chatrier, Cobolli parte sfavorito, ma non da vittima sacrificale. L'azzurro ha già dimostrato di poter mettere in difficoltà il tedesco e arriva all'appuntamento in piena fiducia e con un po' di riposo in più. Gli ultimi due precedenti hanno visto prima trionfare Flavio a Monaco di Baviera, poi Sasha a Madrid, certificando un sostanziale equilibrio. Certo è che l'esperienza di Zverev, abituato a questi palcoscenici, si farà sentire, ma le occasioni vanno conquistate e anche sfruttate quando si presentano e oggi per entrambi potrebbe essere quella più importante.
3: E per questa edizione è tutto, più tardi.
0: Eccoci qua, tocca a noi. E allora proviamo a dare la sveglia, andiamo un pochino indietro nel tempo e andiamo con questo brano. Sì, fa parte del secolo scorso. Eccolo qua, sta arrivando. Del resto anch'io sono del secolo scorso, quindi... E sono alla grande della seconda parte del secolo scorso.

Vabbè, whisky, soda e rock and roll, magari oggi si fa whisky, soda e non lo so cosa. Però l'americano, a fare l'americano, tu vuoi fare l'americano, rende sempre, chissà perché.

Benissimo, noi continuiamo con questa sveglia questa mattina, dai. Poi se siete capaci con il caffè in mano e fare questo ballo, chissà. Io sarei capace, solo che non prendo caffè, però. Però sarei...

E andiamo sempre con solo musica vera, perché perché la selezioniamo mano a mano che passa, quindi per noi è vera, è viva. È al dente, anzi al sangue.

noi andiamo avanti così, andiamo avanti ancora col ritmo, perché c'è chi sta andando a direzione mare, direzione lago, direzione collina, montagna, però è sempre bello avere una bella compagnia, è fantastico, dai.

0: Dai, dai, che ci viene un bel pensiero, dai, un pensiero. Ecco, io già sento il rumore delle onde, il rumore si dice, no, non lo so come si dice, però sento le onde. Ecco, sento le onde.
1: Sulle labbra tue dolcissime.
0: Ma più bello delle onde del mare ci sono le onde della radio, eh.

0: No, raga. No, raga, via. Via.
1: Raga. No, si sta andando. Dov'è? Oh, dove sono gli altri?
2: E dopo Nevrotica andiamo con una bella... Andiamo con Elettra. Eccola qua.

0: A me il personaggio Elettra Lamborghini piace tantissimo. Era veramente, va bene, avrà avuto anche le possibilità, ha anche le possibilità, però troppo forte.
1: Vieni qui, voilà.
0: Voilà.

0: Voilà, adesso continuiamo con due mostri sacri. Eccoli qua, stanno le due colonne della musica italiana.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: superstar Tiziano Ferro, Giorgia. Bene, dopo di loro mandiamo un saluto alle ragazze della RSA che ci ascoltano sempre, sono affezionate, e io contraccambio con un bacio a tutte quante, perché siete fantastiche. La portavoce vostra è sicura, la portavoce vostra è Antonietta, quindi salutiamo anche lei, e spero che questa non sia una domenica come quella passata o le ultime due, insomma, che qualcuno si ricordi di voi e magari vi porti anche una ciliegina, chissà. Allora, visto che siete appassionate di Amedeo Minghi, andiamo con lui. Tutta per voi, Amedeo Minghi.
1: Ora non lo faccio più. L'amore come poesia, che sembra quasi che non sai. Io qui chi sono e tu chi sei. La foglia e il frutto.

sia se parlo ascolta il suono e sotto sotto tu lo fai, tu l'hai già fatto ma fingevi.

0: questo era il brano per Antonietta e tutte le sue amiche, circa una trentina, mi ha detto Aurora. E buon ascolto a tutte, quindi brave, fate le brave, perché Antonietta non fa la brava, perché l'ho sentita poc'anzi senza voce, e quindi Antonietta per oggi, come vi ho detto, te la metto io la voce. Quindi buona permanenza oggi, buona domenica e alla prossima settimana. Ciao Antonietta, grazie.
1: E ascolti il tempo fra noi, il tempo fra di noi.
0: Il tempo fra di noi. E vai, allora adesso cerchiamo ancora un altro brano, dov'è? Eccolo qua.

0: Vabbè, a te piacciono i Rolling Stones, a me piace un po' tutta la musica. Ecco, qui davanti per esempio ho Shakira che mi sta scorrendo. Sta scorrendo. The Colors, Rolling Stone. Eccolo qua, anche un applausino è andato. Adesso andiamo con questa. Eccola qua, ne voglio inserire un'altra. Sta arrivando un attimino perché ne avevo vista una occhiata, proprio occhiata, come quando. Accidenti, come quando occhi una bella vetrina, e invece no. Voglio questa qua.
1: Mi sento una gitana per la strada. Le notti in metropolitana.
0: Serena Brancale.

anche questo è un bel tormentone a quest'estate. Gianni Chinesi, Nova Radio Galileo, 0744 40 25 01. Torni sempre al tuo paese. Però è bello tornare al proprio paese. Quando torni al tuo paese, sempre bene quando torni al tuo paese piuttosto che quando ti mandano al tuo paese. Dove è andata la canzone che cercavo? Era qua. La facciamo partire. Annalisa. È lei.

succede. Chi lo sa. Allora Annalisa se ci lascia, se n'è andata. Io avevo preparato un brano che adesso dovrebbe essere questo qua. Vediamo se è lui o non è lui. Eccolo qua, sta arrivando, forse. Vediamo, ce la fa. Sì, certo che ce la fa. Intanto siamo giunti a quasi 52 minuti dopo le ore 9 e noi andiamo con, eccolo qua, con questo brano.

belle serate, dai, belle serate, possiamo immaginarlo, anche belle giornate, magari è sotto una pineta a far casino a partire da quest'ora, dai, perché no, perché no. Allora, adesso io mi sono fatto abbindolare da un titolo, vediamo se il titolo risponde alla realtà. Con questa buona domenica, vediamo se risponde.

0: Buona domenica.
1: Buona domenica a tutti voi. Benissimo, allora, arrivati a questo punto, sono quasi le 10 e io proporrei, come sempre, questo angolo di nostalgia. Quindi eccoci qua con la botta di nostalgia, quella che dà voce al cuore, con il nostro angolo dei ricordi. Quindi, eccolo, sta fischiando. E una bella, mi è passata davanti una bella canzone, un bel brano, che io propongo subito, perché sicuramente molte persone saranno toccate al cuore da questo. Ecco, io ho le cuffie che vogliono andare in pensione, sicuramente, forse in ferie, non lo so. Ecco, quindi molte persone su questo brano avranno avuto, chissà, qualche lacrimuccia, avranno avuto qualche amore, avranno avuto tante belle cose. Io lo propongo subito. Eccolo, sta entrando con una distanza educata. La voce è Michele Zarrillo. E sono sempre dei ricordi belli, dei ricordi del cuore per molti di noi, di voi.

Sì, molti amori oggi avranno il sussulto al cuore perché, perché questo brano ha fatto innamorare molte persone, sempre in maniera educata. Perché Zarrillo sempre, sempre si è presentato con quella distanza educata, come dicevo.

eccolo qua, lo facciamo terminare, sì, ma certo, mancano solo 2 secondi, quindi si fa terminare tranquillamente e andiamo con lui, con il nostro amico Biagio Antonacci. Stavo guardando questa mattina, mi sono ritrovato tra le mani solo brani italiani, solo un paio non italiani. Vabbè, ci sta perché sono belli.

0: E sono sempre belle parole, senza te io non so stare al mondo. Biagio Antonacci, e dopo Biagio Antonacci io propongo...
1: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
2: Buongiorno da Daniela Ubaldi al voto stamane. Dalle 7 i 42 comuni sopra i 15.000 abitanti chiamati al ballottaggio per eleggere sindaci e consigli comunali. Urne aperte fino alle 23, poi ancora domani dalle 7 alle 15. Sei capoluoghi interessati: Lecco, Arezzo, Macerata, Chieti, Agrigento e Trani. Primo turno elettorale invece per 148 comuni della Sardegna, tutti sotto i 15.000 abitanti, ad eccezione di Quartu Sant'Elena, Sestu e Porto Torres. Senza tregua la guerra in Ucraina, dove oggi le città sono in stato di massimo allarme in previsione di una dura risposta russa all'attacco ucraino di ieri su San Pietroburgo. Due le persone rimaste uccise stamane negli attacchi di droni russi. Ieri almeno un centinaio i droni ucraini che hanno raggiunto l'area di San Pietroburgo, dove era in corso il forum economico internazionale voluto da Putin. Per la prima volta in una grande città russa gli abitanti sono stati invitati a rimanere chiusi in casa. Intanto oggi il presidente ucraino Zelensky sarà a Londra per un vertice con i principali leader europei, il premier britannico Starmer, il presidente francese Macron e il cancelliere tedesco Merz. Iran, negoziati ancora in stallo. Le forze statunitensi rendono noto di aver abbattuto due droni iraniani che minacciavano il traffico marittimo internazionale nello stretto di Hormuz. Ancora attacchi israeliani intanto nel sud del Libano, dove si contano decine di morti negli ultimi giorni, e su Gaza, presa di mira una festa di matrimonio, 8 morti. Intanto la stampa americana denuncia azioni di spionaggio di Israele nei confronti dei principali collaboratori di Trump. Il Pentagono avrebbe alzato i livelli di sorveglianza. Smentisce l'ambasciata israeliana a Washington. Sempre un'inchiesta giornalistica, stavolta del New York Times, accusa Tel Aviv di aver usato fosforo bianco in Libano su aree densamente popolate. L'esercito israeliano smentisce. Ennesima sparatoria negli Stati Uniti, almeno 12 persone sono rimaste ferite a Toledo, in Ohio, vicino al luogo in cui si stava tenendo un festival dedicato al vecchio West. Si cerca l'aggressore mentre la popolazione è stata invitata a rimanere in casa. Due delle vittime sono in gravi condizioni. Formula 1 sale l'attesa per il Gran Premio di Monaco. Ieri le qualifiche nel Principato hanno premiato ancora Kimi Antonelli, l'italiano della Mercedes, partirà davanti a Verstappen e Hamilton, quarto Leclerc, sesto invece Russell, secondo nel mondiale. La gara al via alle 15. Ed è tutto, a più tardi.
0: Eccoci qua. Allora, benvenuti come sempre, benvenuti in questa pazza domenica di sole. Una di quelle giornate che mettono il sorriso ancora prima della colazione, prima di infilarsi qualcosa, e trasformano ogni strada in una destinazione, perché è la cosa più bella. Allora alzate il volume, abbassate i pensieri, perché non serve averne più di tanti, è un bagaglio ingombrante e basta, e godetevi la giornata insieme a noi con questo brano. Io propongo J-Ax e questa canzone secondo me è bellissima, compresa la gallina, co co co.

0: 0744 40 25 01 e adesso andiamo con lui, se lo troviamo subito, andiamo con, eccolo qua, forse è lui, eccolo qua un attimino soltanto, ok, lo facciamo partire subito, Salda Vinci, perché...
1: E quando possiamo, ecco, parlare io e tu?
0: Io e tu.
2: Quando piove l'estate?
0: Ah, bel discorso. Salda Vinci.

0: eccolo qua, Saldavinci. Allora, dopo Saldavinci io proporrei, ecco, ci fa ascoltare anche il sottofondo del mare, io proporrei ancora questa signora qua, signora perché se lo può permettere. Allora, un attimino che lo sto cercando, eccolo qua, andiamo con...
1: Tutta sola in una notte di riviera.
0: Elettra Lamborghini.
1: Senza scarpe dentro il mio vestito blu. Ballando.
0: Cioè ogni brano lei si presenta così, a me mi viene da...

0: sì, lei immagina una vita normale, una vita comune, ma lei non lo è comune, perché l'unica cosa che non deve fare i conti per ogni giorno, quindi dopo questo brano un attimino soltanto stavo dicendo, allora ogni domenica mattina mi trovate qua dalle ore 9 e proponiamo ogni tanto anche solo musica vera, proponiamo altri brani, quelli del secolo scorso, quelli di questo secolo, ecco, si dice anche così, quindi volevo dire, intanto vi do anche il numero del telefono, vi dico che sono Gianni Chinesi, Nuova Radio Galileo, 0744 40 25 01 e andiamo.
1: Alice, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alice, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106. Dentista amico. Dal 1986 la dottoressa Isabella Lamperini è un punto di riferimento per la salute e l'igiene orale. Perfezionata in gnatologia e malocclusione dentaria. Prestazioni low cost, high quality. Questi alcuni esempi. Igiene orale 20 euro. Sbiancamento denti con lampada LED 40 euro. Mascherine trasparenti 100 euro l'una. RX panoramica 20 euro. Corona in ceramica con capsula provvisoria 300 euro. Corona in zirconio 350 euro. Impianto endoosseo completo di capsula in titanio avvitata 1000 euro. Pagamenti dilazionati e personalizzati con possibilità di finanziamenti. Dentista amico a Terni, via del Rivo 101, Palazzina Celeste e a Giano dell'Umbria. Telefono 0744 300 533 e 333 71 69 085. Anche su Facebook e Instagram.
0: Ed abbiamo finito questo passaggio e torniamo con la nostra musica. E quindi... Eccolo qua, propongo lui, questo signore qua.

0: Splende il sole.
1: Splende il sole.
0: Splende il sole.
1: Splende il sole.
0: Giovanotti. Cioè Giovanotti è costui. Eccolo qua, eccolo qua. Allora, io sto cercando anche un altro brano, vediamo se lo trovo subito, se lo trovo subito, vediamo un po', vabbè, questo qua mi dà, come si dice, mi fischia, mi fa ps, così, vediamo se è lui o non è lui, forse sì, vediamo, eccolo qua.

E su queste note il sole invade le strade, oppure le note invadono il sole, non lo so, vediamo. Accende le piazze, ci regala a tutti una scusa per rallentare, per partire all'avventura, che è la cosa più bella, sarebbe la cosa più bella. E quindi benvenuti in questa splendida e imprevedibile domenica di sole, naturalmente con la nostra radio, Nova Radio Galileo, con Gianni Chinesi, e poi ci sarà Emanuele Bellicci, e poi ci sarà il buon Nicolò. E credo sia logico anche dare lo 0744 40 25 01, il contatto per la radio.

E abbiamo anche l'usignolo questa mattina con noi. Sì, perché se no io qui sono da solo, allora dice facciamo compagnia al buon Gianni, eccolo qua. L'usignolo ogni tanto pio, eccolo, e si fa sentire, almeno è tanto carino dentro l'orecchio, così quando lo senti proprio

La radio è una cosa, ma dentro sì, gioca, gioca un signor. Allora, io proporrei ancora un brano, vediamo dov'è, eccolo qua, un attimino soltanto. E va bene, abbiamo il fischio. E andiamo con lui, Gianluca Grignani.

0: Ti raserò la Iola. Gianluca Grignani con noi. Ecco, siamo puntualissimi. Ecco, adesso porterò un ritardo di 6-7 secondi. 6 o 7 secondi di ritardo, credo che neanche il miglior treno svizzero li porti.
1: Salve a tutti e ben sintonizzati su La Luna e i Falò. Siamo pronti per iniziare con le nostre interviste flash.
2: Nome?
3: Erika.
2: Cognome?
3: Tanduo.
2: Da dove vieni?
3: Mestre, Venezia.
2: Come si intitola il tuo libro?
3: Sorpresa di vivere.
2: A che genere appartiene?
3: Autobiografia.
2: Chi lo ha pubblicato?
3: Europa Edizioni.
2: Quando ti sei trovata a chiederti, ma io lo voglio scrivere un libro sulla mia vita?
3: Mi sono trovata a farmi questa domanda in un momento molto buio della mia vita, in uno scivolone molto profondo.
2: E da dove ti sei sentita di partire?
3: Dalla mia infanzia, dalla pagina più importante per ogni vita e nel mio caso più buia.
2: Stiamo parlando di che cosa?
3: L'assenza di mio padre.
2: Questa assenza come si è ripercossa pagina dopo pagina, anno dopo anno nella tua storia?
3: Facendomi fare scelte sbagliate per quanto concerne la figura maschile alla quale io mi avvicinavo.
2: Però questo è il racconto di un circolo vizioso che si è spezzato.
3: Ad un certo punto sì, sono riuscita a spezzare quella catena.
2: E da un racconto di figlia passi anche a un racconto di madre.
3: Sì.
2: Con che consapevolezza vivi oggi la tua maternità, avendo in mente l'esempio che tua madre è stata, ma anche il controesempio che tuo padre è stato?
3: Da sempre sapevo che madre volevo essere e da sempre sapevo che padre volevo dare alle mie bambine. E la consapevolezza è che la forza di ogni donna, la forza di ogni mamma, a volte può bastare.
2: Cosa senti di poter dire allora alle tue figlie come una dedica speciale da mettere in calce a questo volume?
3: Di non abbassare mai la testa, di non farsi mai mettere una mano davanti la bocca, di non aver mai paura di dire quello che pensano, quello che sentono.
2: Un saluto per tutti noi, un invito a raggiungerti in libreria.
3: Grazie, vi aspetto in libreria.
2: Nome?
4: Roberto Angelo Iacchia.
2: Da dove vieni?
4: Io nasco a Genova e vivo a Milano da 50 anni.
2: Come si intitola il tuo libro?
4: Daphne e Chloe nella cerchia dei navigli.
2: A che genere appartiene?
4: In parte fantasy e in parte di introspezione giovanile. L'iniziazione alla sessualità e all'amore di due ragazzi di estrazione completamente diversa sullo sfondo di una quantità di storia, di cultura, di musica e con un personaggio anziano invece sullo sfondo, una istitutrice di francese che è un po' il nome tutelare di tutta la vicenda.
2: Chi l'ha pubblicato?
4: Albatros il Filo, è il mio quinto libro pubblicato da Albatros il Filo. Io ho fatto l'avvocato per tutta la vita e ora penso di avere scoperto cosa farò da grande.
2: Come mai ti sei rivolto al mito greco per parlare di iniziazione?
4: Il mito greco è ricchissimo. Da giovani lo vediamo meno perché, essendo materia scolastica, c'è una reazione talvolta di rigetto. Crescendo, nel mito greco c'è una ricchezza infinita. Ciascuno può tirarlo fuori, farne quello che vuole e c'è un'attualità del mito greco strabiliante, direi.
2: Ma non c'è solo il mito greco, ma c'è anche tanto Novecento in questo libro.
4: Non c'è solo il mito greco, ma c'è tanto Novecento. La figura di sfondo dell'istitutrice di francese ci dà degli ampi scorci di Novecento, prima parte del Novecento soprattutto, poi anche seconda, in un ambiente coloniale, quindi la Tunisia francese, retro che più non si può. E poi c'è la modernità di oggi, perché i due ragazzi che sono i protagonisti dell'iniziazione, i nostri Daphne e Chloe degli anni 90, inizio anni 2000, invece sono perfettamente inseriti nel mondo di oggi. Il mito greco non lo vedono nemmeno loro, però lo impersonano e mi è piaciuta il fare impersonare il mito greco da due personaggi attualissimi e dei nostri giorni.
2: Un saluto a tutti noi, un invito a raggiungerti in libreria.
4: Grazie, ciao a tutti.
5: Nome? Pierluigi.
6: Cognome?
5: Fabrizi.
6: Da dove vieni?
5: Roma.
6: Come si intitola il tuo libro?
5: Il coraggio, guida alla forza interiore.
6: A che genere appartiene?
5: Saggistica.
6: Chi l'ha pubblicato?
5: Albatros il filo.
6: Ritieni che il coraggio sia oggi un tema attuale?
5: È attualissimo.
6: Noi molto spesso la riteniamo una virtù cavalleresca e quasi letteraria. Tu invece ne dai una declinazione molto quotidiana e molto presente.
5: Sì, il coraggio è una virtù che dovremmo avere tutti e che non è innata in noi stessi, ma la dobbiamo alimentare.
6: La dobbiamo alimentare per raggiungere che cosa?
5: Per raggiungere i nostri scopi, anche nelle piccole cose quotidiane, i sacrifici che fa una mamma verso i propri bambini, come succede oggi nella guerra, ci sono tante madri, tanti bambini, e lì ci vuole tanto coraggio per portare avanti queste generazioni.
6: E qual è il legame che c'è fra coraggio e libertà?
5: Il coraggio ci rende liberi, perché delle volte noi ci mettiamo dei paletti che non ci permettono di vivere liberamente. Quindi avere il coraggio di dire quello che si pensa, di vivere quello che si vuole. Un ragazzo che vuole vivere la sua vita e con tanti pregiudizi e giudizi che non riesce a fare, serve il coraggio per fare la vita che uno vuole.
6: Con questo libro vuoi rivolgerti anche a te, te come autore, te come uomo che affronta le sfide della propria giornata e del proprio tempo?
5: Soprattutto a me, perché nella quotidianità serve tanto coraggio, qualsiasi cosa che facciamo per farla bene, però lo voglio rivolgere a tutti quanti e dare degli strumenti per alimentare il coraggio, perché il coraggio è di tutti.
6: Un saluto per tutti noi, un invito in libreria.
5: Ci vediamo in libreria.
6: Ciao.
5: Ciao.
6: Nome?
7: Maristella.
6: Cognome?
7: Restaino.
6: Da dove vieni?
7: Da Avellino.
6: Come si intitola il tuo libro?
7: L'amore muove.
6: A che genere appartiene?
7: Romanzo.
6: Chi lo ha pubblicato?
7: Albatros il filo.
6: Con questo libro ci porti a sbirciare dentro un diario. Perché?
7: Perché il diario è il luogo dove ci si può sentire più liberi di raccontare le proprie emozioni.
6: E tra le pagine di questo diario però troviamo un'infanzia negata, la perversione di un rapporto. Come mai hai voluto raccontare e affrontare temi così difficili?
7: Perché sono delle realtà che hanno un nome e un cognome e vanno raccontate per quello che sono.
6: Protagoniste sono due sorelle, una sorella che soffre, una sorella che soffre conoscendo la sofferenza dell'altra. Come è gestito il rapporto fra queste due identità, ma anche questi due modi di affrontare la stessa tematica?
7: Viene gestito con il viaggio della consapevolezza e della conoscenza, un viaggio che non finisce.
6: È un libro che parla di quanta strada dobbiamo ancora fare per le donne, per la loro sicurezza, per la loro felicità. Credi che la strada sia ancora lunga?
7: Sì, è ancora lunga. Bisogna iniziare a parlarne.
6: E questo libro vuole essere un tassello di promozione, di divulgazione, di sensibilizzazione.
7: Vuole essere uno strumento di dialogo.
6: Allora rivolgiti direttamente alle tue lettrici e anche ai tuoi lettori. Invitali a parlare di ciò di cui di solito tacciamo e di lasciarci immergere anche in storie dolorose come questa.
7: Le realtà sono difficili da affrontare, soprattutto quando sono realtà scomode e ci vuole coraggio. Il coraggio è prima verso noi stessi. Attraverso l'amore muove, io ho voluto dare una possibilità di vedere le cose anche da un altro punto di vista, di immedesimarsi e di viaggiare attraverso le emozioni. Trovare uno strumento di dialogo, di comunicazione con tutti, senza né genere e né età, attraverso il linguaggio semplice, fatto di sentimenti, fatto di realtà, dove tutti i personaggi muovono qualcosa da dentro se stessi.
6: Nome?
8: Joyce De Maggio.
6: Da dove vieni?
8: Roma.
6: Come si intitola il tuo libro?
8: Le avventure di Jamie e Nicky.
6: A che genere appartiene?
8: Infanzia.
6: Chi lo ha pubblicato?
8: Gruppo Albatros e il Filo.
6: Ci fai un breve identikit dei tuoi due eroi?
8: Sono due migliori amici che si accompagnano nelle loro varie avventure e rappresentano il coraggio, il tempo, il rispetto, la solidarietà, l'empatia.
6: Ci accompagna alla scoperta di un mondo reale o di un mondo fantastico?
8: È un mix tra un mondo reale e un mondo fantastico. Reale perché comunque si rappresenta vari temi realistici come ad esempio la scuola, l'ambiente. È un po' fantastico anche per aiutare i bambini a dargli quel tocco di immaginazione. magia.
2: Quando si diventa grandi si smette di leggere le favole e le fiabe. Quanto sarebbe bello e importante recuperarle anche da adulti.
8: Ogni adulto ha un bambino interiore, quindi secondo me sarebbe molto bello continuare a leggere favole e fiabe anche da adulti, un po' per riportarci alla nostra infanzia.
2: Stai parlando adesso a genitori, a zii, a zie, a educatori di ogni genere e tipo. Come vuoi presentare questa opera per i loro piccoli lettori?
8: È un'opera fantastica, anche io penso che possa esserci una collaborazione tra genitore e figlio nell'aiutarli anche a comprendere la storia, o magari può raccontargli anche del suo vissuto. Comunque parlare molto con i figli aiuta tantissimo, farsi conoscere dai figli aiuta tantissimo anche nella loro crescita. Può sembrare banale, ma invece fa tanto.
2: Saluto per tutti noi.
8: Ciao.
2: Nome?
9: Maricla Sellari.
2: Da dove vieni?
9: Roma.
2: Come si intitola il tuo libro?
9: Voci e volti.
2: A che genere appartiene?
9: Autobiografia.
2: Chi lo ha pubblicato?
9: Albatros.
2: Questo libro è nato in un momento molto particolare della tua vita. Quale?
9: Il momento della chiusura al mondo dovuta alla pandemia per Covid.
2: In quel momento di solitudine generalizzata, la tua memoria, la tua mente si è invece affollata di volti e voci.
9: È stato così.
2: E questo racconto che è trasferito su carta, hai tratti solo della malinconia o di cos'altro?
9: Hai tratti del senso della mia vita e della vita in generale, che va rispettata in tutti i suoi momenti, quelli più difficili e quelli più felici.
2: In questo libro si confondono e si sommano le voci del presente come le voci del passato e quindi della memoria. Erano ambedue della stessa importanza per te per riempire quelle giornate?
9: Certamente, perché sono importanti per ciascuno di noi in ogni momento della nostra vita.
2: E oggi che siamo tutti tornati alla nostra vita civile, una testimonianza come questa, a che tipo di consapevolezza ci accompagna e ci vuole condurre?
9: Che quello che abbiamo avuto un tempo possiamo perderlo, ma possiamo anche riconquistarlo.
2: L'arte, che ha avuto un ruolo chiave in tutta la tua vita, continua ad averlo ancora oggi? E perché?
9: Perché l'arte è bellezza e la bellezza salverà il mondo.
2: Come diceva qualcuno.
9: Come diceva qualcuno.
2: Allora invita tutti i tuoi ascoltatori a credere ancora che la bellezza e il contatto con gli altri possano davvero salvarci.
9: Vi invito a vivere e, quando avete un po' di tempo, a leggere le mie parole.
2: Grazie, ti salutiamo, ciao.
9: Ciao.
2: Nome?
10: Cristi Aristori.
2: Da dove vieni?
10: Bolognese.
2: Come si intitola il tuo libro?
10: Si chiama La forza di un debole, come tutto ebbe inizio, convivere con forti depressioni e dipendenza affettiva, che poi sono scritte in due lingue, in tedesco e in italiano.
2: A che genere appartiene?
10: Direi proprio biografico, però anche un libro che vuole dare un esempio di vita, ecco.
2: Chi lo ha pubblicato?
10: Albatros.
2: Da dove viene la necessità di un libro come questo?
10: Da voler donare agli altri qualcosa che tu hai avuto come esperienza e che può aiutare. Non sono un medico, però una persona che ha vissuto e che può dare in questo senso.
2: Parli di temi molto complessi, li hai vissuti tutti sulla tua pelle?
10: Sì, tutti.
2: E qual è stata la sfida più impegnativa?
10: Mettere giù quello che penso, di avere una struttura nel libro, di non sdoppiare le cose, di non ripetermi. Quindi le idee c'erano, e poi mettere poi su scritto, che non è così facile.
2: Parli di depressione, di dipendenza affettiva, e ne parli soprattutto nel contesto dell'età adulta. Quanto è più difficile affrontarle da adulti?
10: Più che altro bisogna capire che cosa uno ha, perché uno non, magari dice: ma non ho la depressione o un malumore, o non ho la dipendenza affettiva, e solo si identifica una persona su questo. E io penso che proprio l'identificare che cosa tu hai, che ti puoi far aiutare o comunque fare delle ricerche per capire come puoi risolvere il problema. Finché uno si nasconde non risolve niente.
2: Hai l'occasione di parlare direttamente al tuo lettore. Lasciaci il tuo messaggio.
10: Ma io spero, col titolo, di interessare molte persone, che siano persone che hanno vissuto vissuto, stanno vivendo, oppure anche genitori, compagni, di comunque dare un messaggio che non è di un professionista, ma un messaggio di una persona che ha vissuto e che spero che possa aiutare e piacere anche, perché ci sono anche degli aneddoti un po' anche divertenti, quindi voglio donare questo libro che sia un po' anche leggero, ecco, non è una cosa pesante, ecco, divertente, diciamo anche.
2: Grazie per essere stato con noi.
10: Grazie a voi.
2: Nome?
11: Massimo.
2: Cognome?
11: Rossi.
2: Da dove vieni?
11: Da Milano. Ho girato il mondo, sono stato giornalista e fotografo, però sono sempre stato di base a Milano.
2: Come si intitola il tuo libro?
11: Ritorno a Ceuta.
2: A che genere appartiene?
11: È una storia romantica, di dolore, di passione. È una storia in cui il protagonista incontra altre donne, ma non ha rapporti con queste donne, perché lui è innamorato di una donna.
2: Chi lo pubblicato?
11: Il gruppo Albatros.
2: Questo tuo protagonista si ritrova a Ceuta per errore, per sbaglio o per voglia d'avventura?
11: Siccome lui non ha mai conosciuto il padre e la madre e ha avuto solo una zia con cui abitava, allora ha cercato di dare una svolta alla sua vita dopo essere stato deluso da un'amorosa.
2: E questa sua delusione diventa poi avventura. E tu costruisci questo romanzo che da Ceuta parte e Ceuta ritorna. Ti è piaciuto particolarmente lavorare sulla circolarità del romanzo?
11: Sì, mi è piaciuto perché alla fine, non dirò il finale, ma alla fine lui, siccome ha disertato dalla legione dove si trovava, dove si era arruolato, è stato lontano da Ceuta più di 20 anni, perché entro 20 anni scadeva la possibilità che lo imprigionassero, lo sbattessero in galera, insomma. E quindi quando torna a Ceuta è libero da questo suo errore che ha fatto e ritrova la donna di cui era innamorato, tutto grazie a un quadro, perché questa donna qui è una pittrice, e quindi quando lui è scappato dalla casa di questa donna, lei aveva iniziato questo quadro. Lui poi ha trovato questo quadro a Milano in un negozio d'arte e l'ha comprato.
2: Definiresti questa una storia a lieto fine?
11: Direi sì, proprio di sì, a lieto fine. Bisogna poi dopo arrivare fino in fondo, perché lì è il nocciolo della questione.
2: Lasciamo però questo alla scoperta del lettore. Un saluto per tutti noi, un certo. Invito a raggiungerti in libreria.
11: Grazie a voi, grazie a tutti i lettori che andranno a comprare il mio libro.
2: Nome?
12: Antonina.
2: Cognome?
12: Nicolosi.
2: Da dove vieni?
12: Da Catania.
2: Come si intitola il tuo libro?
12: Il giardino interiore, le case dell'anima.
2: A che genere appartiene?
12: Fiction autobiografico Vite.
2: Chi l'ha pubblicato?
12: Gruppo Albatros Il Filo.
2: Il racconto di questa storia parte da lontano, ma parte sempre da te.
12: Parte sempre da me, dalla mia memoria, che diventa identità.
2: Eppure non hai voluto scrivere un'autobiografia nel senso più classico del termine. Come hai voluto rileggere o riscrivere, se vogliamo, la tua storia?
12: Ho voluto educare il cuore al passo giusto attraversando alcune vicende personali ed altre comuni in cui il lettore può immedesimarsi e fare delle riflessioni fino a giungere all'ultima stanza della propria casa dell'anima, ovvero quella del giardino interiore.
2: Ci aiuti a capire che cos'è il giardino interiore?
12: Il giardino interiore, soprattutto per la nostra protagonista Ninetta, è l'ultima stanza in cui lei non sceglie più quali fiori debbano crescere, quali strappare, ma semplicemente li lascia accadere e nell'equilibrio e nella bellezza riesce a nominare a voce alta anche la parola dolore.
2: E affrontare tutto questo percorso, oltre a essere un esercizio di scrittura, è stato anche un esercizio della tua anima?
12: Certamente ho esorcizzato alcuni momenti difficili della mia storia personale e nel contempo sono stata felice di, eventualmente, nella speranza di essere di aiuto a chi come me ha affrontato delle difficoltà, lasciando comunque una memoria identitaria anche per i miei figli.
2: Hai tirato fuori un racconto così intimo, così personale, ci ha voluto coraggio coraggio per portarlo al grande pubblico?
12: Il coraggio è relativo quando poi si vive con consapevolezza la propria storia, perché non diventa solo un'esperienza il passato, ma fa parte di noi e dunque lascia il segno e diventa naturale, per cui più che un atto di coraggio io direi che è un atto di semplicità.
2: Una dedica per questo tuo libro, una dedica per tutti noi.
12: Il libro, come si legge nelle prime pagine, è dedicato a quella che ero, a quella che sono e a quella che forse sarò, e mi piacerebbe senza alcuna presunzione che il lettore potesse dedicarlo a se stesso.
2: Grazie, ciao.
12: Grazie.
2: Nome?
13: Giorgio Ricordì.
2: Da dove vieni?
13: Io sono nato a Roma, ma ho vissuto molti anni in Sardegna.
2: Come si intitola il tuo libro?
13: La caccia al cinghiale.
2: A che genere appartiene?
13: Ma non lo so, dramma familiare.
2: Chi l'ha pubblicato?
13: L'ha pubblicato Albatros.
2: Chi è il protagonista di questo dramma familiare? Dove ci troviamo? Soprattutto quando?
13: Ci troviamo in Sardegna nel 1926 e tutta la vicenda prende il via dall'attentato a Mussolini che avvenne in quell'anno, a cui corrispose l'attentato a Emilio Lussu a Cagliari, che si risolse con la salvezza di Lussu e con l'uccisione dell'attentatore.
2: E che cosa c'entra la caccia al cinghiale in tutto questo?
13: È lo spunto da cui chi leggerà il libro capirà perché succede tutto quello che succede dopo.
2: Tu ci racconti di una Sardegna che sembra avere quasi gli anticorpi al fascismo. È stato storicamente così?
13: In parte sicuramente sì.
2: Ma?
13: Beh, poi c'è una presenza del fascismo in Sardegna, c'è stata. Tra l'altro il regime fascista ha trattato bene la Sardegna perché ha stanziato molti aiuti economici a quella regione. Però la stragrande maggioranza della popolazione non era fascista.
2: E il tuo personaggio incarna questo naturale scetticismo?
13: I personaggi sono diversi, alcuni sono più sensibili alla contrarietà, alla lotta contro il regime, altri lo sono di meno, anche se poi affrontano la lotta in maniera decisa, ma senza convinzioni ideologiche.
2: E questa storia, che sembra venir fuori dai registri della cronaca locale, che cosa dice al lettore di oggi, al lettore del 2026?
13: Spero il godimento della lettura di una storia divertente.
2: Divertente, ma anche abbastanza al cardiopalma.
13: Beh, sì, un po' di suspense probabilmente c'è.
2: E di tutti i personaggi raccontati e citati nel libro, tu magari qualcuno lo hai anche conosciuto?
13: Beh, il ragazzo è la trasposizione di un giovanotto che io conobbi durante una mia vacanza in Sardegna, che mi raccontò un episodio di cui lui era stato protagonista quando era ragazzo. Quindi in qualche modo quell'incontro ha un riflesso nel libro.
2: Un saluto per tutti noi.
13: Grazie a voi. Saluto tutti, anche tutti gli ascoltatori.
1: Grazie a tutti per essere stati con noi. Ci sentiamo alla prossima puntata de La Luna e i Falò.
0: Ok, eccoci ancora insieme. E volevo mandare un saluto anche a Melissa e poi voglio mandare un saluto a... Allora, mi ha richiesto una canzone il nostro Marchetto Peregisto di Sipicciano. E lui mi ha chiesto questo brano, quindi glielo mandiamo subito. Ciao Gisto.

questo è l'inno di tutte le persone che si sentono imprigionate in una relazione, magari può essere anche narcisistica o manipolatrice.

Dopo questo brano andiamo con un altro brano, eccolo qua, sta arrivando subito. E dove è andato a finire? Eccolo qui. Chiudiamo in bellezza oggi, eh?

Benissimo, benissimo. Allora, siamo arrivati al, siamo giunti al termine, come, come dicono quelli bravi, eh? Uno ce n'ho dietro qua, sta arrivando il buon Emanuele. Eccolo qua. Quindi ciao ciao a tutti, ci sentiamo la prossima settimana. Ciao ciao e fate bravi. E vi lascio su questo brano perché perché è bello. Gianni Chinesi si ripresenterà, se tutto va come deve andare, domenica prossima alle 9. Ciao ciao a tutti, buon sole, buone vacanze, finiranno anche le scuole, quindi ciao.

0: Radio Galileo. Informazione e musica. Il tuo mix ideale. Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com. Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
1: Ad Acqua Sparta torna la magia del Rinascimento. Dal 6 al 21 giugno, la 27esima festa del Rinascimento vi porta oltre l'occhio umano, tra scienza, meraviglia e le scoperte di Galileo e Federico Cesi. Si parlerà di intelligenza artificiale con il filosofo Vito Mancuso e il magnifico rettore dell'Università di Perugia, professor Massimiliano Marianelli. Sfilate storiche, gare tra contrade, sapori umbri e atmosfere uniche nel cuore dell'Umbria. Festa del Rinascimento 2026. Acqua Sparta vi aspetta dal 6 al 21 giugno. Per informazioni www.irrinascimentoadacquasparta.it.
2: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. A Parigi si fa la storia. Flavio Cobolli e Sasha Zverev si affrontano nella finale del Roland Garros. La Coppa dei Moschettieri sarebbe il primo titolo slam per entrambi i tennisti, rispettivamente 10° e 3° nella classifica ATP. Fuori dal campo i due sono legati da una bella amicizia che oggi conta relativamente.
3: Mi ha sempre confidato il fatto che lui vorrebbe vincere a tutti i costi un torneo del Grande Slam, ma purtroppo questa volta dovrò passarci sopra, no? Bisogna staccare la testa e pensare un po' solo a se stessi per un paio di giorni.
2: L'azzurro arriva alla sfida dalla semifinale vinta con Arnaldi senza essere però sceso in campo. Il tedesco dal 3-1 contro la sorpresa Mensik. Ascoltiamo ancora Cobolli.
3: Sì, ho sempre sognato di essere dove sono ora. Sono anche certo che tutte le persone che lavorano con me hanno sempre creduto in me, anche se magari non me lo fanno vedere o non me lo dimostrano tante volte. Però credo che ognuno con il suo ruolo mi abbia dato qualcosa, mi abbia insegnato qualcosa e mi abbia comunque portato fino a dove sono ora.
2: Gli ultimi due precedenti hanno visto prima trionfare Cobolli a Monaco di Baviera, poi Zverev a Madrid. Appuntamento sul Philippe Chatrier dalle 15. Voltiamo pagina, calcio. Dopo la vittoria contro il Lussemburgo, gli azzurri di Silvio Baldini tornano in campo contro la Grecia nell'ultimo test amichevole. Con la sfida alla selezione ellenica si chiude anche il raduno della nazionale più giovane di sempre. Parola al CT.
4: La cosa bella è aver visto dei ragazzi felici, perché hanno raggiunto un obiettivo che nemmeno loro si aspettavano. Ho visto dei bambini che hanno ricevuto veramente un dono e l'hanno veramente apprezzato e sanno che possono continuare a ritornare a certi livelli, credendo soprattutto nel lavoro, ma farlo sempre con amore e con passione.
2: Calcio d'inizio ore 21. 2 ore prima l'Under 17 sfida il Belgio nella finale degli europei di categoria. Motori Formula 1, attesa per il Gran Premio di Monaco. Ieri le qualifiche nel Principato hanno premiato ancora Kimi Antonelli, così a Sky.
5: Ogni volta prendo più confidenza con la macchina. Oggi è stata una gran giornata, sono davvero contento. È uno di quei giri dove si riesce a mettere tutti insieme ed è stato un giro davvero speciale. Non ho fatto errori, non ho fatto scivolare troppo la macchina. Devo dire che sia stato anche un giro pulito. Mi sono preso i rischi giusti, senza esagerare, e sicuramente quello ci ha portato ad ottenere la pole.
2: L'italiano della Mercedes partirà davanti a Verstappen e Hamilton, quarto Leclerc a muro nell'ultimo giro della Q3.
6: Non ho fiducia in questa macchina al momento, quindi sì, stava andando molto bene fin lì, però al momento è troppo, io ce la metto tutta comunque, però quando non c'è la fiducia è troppo rischioso in questo momento.
2: Solo sesto invece Russell, secondo nel mondiale dietro Antonelli. La gara al via alle 15. MotoGP Gran Premio d'Ungheria, si riparte dalla sprint vinta ieri da Marc Marquez. Oltre al pilota Ducati, prima fila tutta spagnola con Acosta e Aldeguer. In seconda fila tre italiani, di Gianantonio, Bagnaia e Bezzecchi, leader del mondiale con Aprilia. Siamo al basket, playoff scudetto. Venezia batte 90-83 la Virtus Bologna in gara 4 e vola in finale contro l'Olimpia Milano. Dal prossimo 11 giugno al Forum i lagunari si giocheranno il titolo 7 anni dopo l'ultima volta. In chiusura il volley, dopo i successi contro Bulgaria e Olanda, la nazionale femminile di Julio Velasco batte anche la Turchia del CT Santarelli per 3-1. Stasera la quarta gara della Nations League, azzurre in campo contro il Brasile.
7: Noi la dobbiamo vivere così, come una grande opportunità di crescere, e se abbiamo l'opportunità dobbiamo vincere, e se no dobbiamo imparare, perché avremo davanti una squadra tra le migliori al mondo.
2: Fischio d'inizio, ore 19:30, è tutto dallo sport.
0: La tua pubblicità su Radio Galileo, info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.

0: siamo anche noi, ci siamo per un'altra domenica. Domenica 7 giugno. E Savino mi chiede come sempre l'aggiustamento della cuffia. No, troppo. Ho capito, lo sai che qui è una cosa delicata. Vabbè. Buongiorno.
1: Sì, buongiorno. Ok.
0: Ok, adesso va bene? Senti bene?
1: Sì, più o meno, sì. Bene.
0: Perfetto, perfetto. Oh, allora, Emanuele Bellicci, Nicolò Savino, insieme per un altro appuntamento con la Domenica Galileiana, sempre uguale ma sempre diversa, insieme fino alle 13. Stai già.
1: Sì, notizia web di questi minuti, aggiornamenti live in tempo reale. Israele, sparatoria a nord di Tel Aviv, la capitale.
0: Ecco,
1: morto e sei feriti, fermate due persone. L'IDF eliminato a Gaza uomo di Hamas. Quindi abbattuti i droni di Teheran nello stretto di Hormuz.
0: Insomma, via, abbiamo iniziato subito bene, diciamo,
1: con una notizia brutta, una notizia bella, che si è sposata Francesca Michelin, oltre a Dua Lipa ieri.
0: E Dua Lipa insieme a tutte quelle polemiche,
1: sì,
0: disastro proprio, no? Polemiche.
1: Però dopo, alla fine Dua Lipa ha voluto regalare alla città di Bagheria, ha donato dei soldi.
0: Che poi perché ce l'avevano con Dua Lipa?
1: Un po' come Bezos a Venezia.
0: Perché gli bloccava la città, come?
1: Esatto.
0: Però
1: le chiuse.
0: Sai, no? Cioè, si sposa un artista ormai
1: porta
0: mondiale,
1: soldi,
0: no? Penso, come
1: soldi.
0: Dua Lipa, e tu la cacci via, ovviamente. No, vabbè, comunque. Questo siamo fatti un po' male, eh? Vabbè, che puoi fare? Oggi è domenica 7 giugno, e 158esimo giorno dell'anno, 24esima settimana. Quanto manca per terminare quest'anno, Savino? Vediamo un po' se più o meno. Non è difficilissimo, tutto sommato, non è tanto difficile, però vabbè, quanto può mancare per terminare l'anno? Sì, siamo al 7 di giugno, più o meno, 3, 2,
1: 180,
0: cioè, beh no, un po' di più, 207, vabbè, stavi un po' vicino, un po' vicino. Bene, bene, e oggi festeggiamo con la Chiesa Cattolica San Roberto. E l'accade oggi invece ci porta sempre al cattolicesimo. Nasce lo Stato della Città del Vaticano, sono passati 97 anni, era il 7 giugno del 1929, 97 anni fa, penso un po' quanto tempo è passato. La nazione più piccola del mondo, custode da oltre due millenni della cristianità. E Città del Vaticano è nata appunto nel 1929. E invece nel 1340 è fondata la città di Rotterdam, 686 anni sono passati da questa fondazione della città di Rotterdam. Gli auguri, oggi è il compleanno di due artisti, uno che compie 86 anni, Tom Jones. Lo ricordi Tom Jones? Anche Gianni
1: Sex Bomb,
0: se lo ricordo, Tom Jones.
1: Sex Bomb, poi ha fatto anche l'altro singolo. Qual era quell'altro singolo?
0: Ne ha fatte diverse,
1: sì, no, un altro storico. Non mi viene in mente.
0: Sex Bomb, poi non lo so. Infatti, quella più conosciuta sicuramente, di Tom Jones. E poi, dato che tu vai a contare la discografia di Tom Jones,
1: sì,
0: E va bene, il nostro Gianni suggerisce. Che suggerisci, Gianni?
1: Ma non le sa, non le conosce.
0: Come non le sa, non le conosce? Non le conosce? No? Vabbè, se non le conosce, pazienza.
1: Tom Jones.
0: Come si chiamava quella? Adesso mi sfugge il titolo, lo sai? Laila? Ah, di Laila.
1: Sì, quella ok, però più recente, cioè anni 2000.
0: Siamo un po' corto di memoria,
1: no?
0: Siamo un po' corto di memoria. Purtroppo l'età incombe e non ci ricordiamo più niente. Va bene. Che stai guardando, Nicolò? Perché adesso ci stai facendo un attimo curiosire.
1: Tom Jones?
0: No, dico, però non ci dici nulla.
1: Che ti devo dire?
0: Non so, è tre ore che stai guardando. Vabbè, andiamo avanti.
1: Infatti, io pensavo andare a essere.
0: Ma noi pensavo che tu volevi un attimo intervenire.
1: Ma no.
0: Va bene, allora, un artista che ci ha lasciato e che oggi avrebbe compiuto 68 anni, il grande Prince. È nato il 7 giugno del 58, ci ha lasciato il 21 aprile di 10 anni fa, del 2016. e ovviamente ci ricordiamo storico, no? Purple Rain, Kiss, questi successi del mitico Prince. Poi tra un po' ascolteremo un po' di brani, un po' Tom Jones, ascolteremo Prince per omaggiare questi artisti. E ricordiamo, per concludere il nostro almanacco, due eventi: uno sportivo, perché nel 1998 Pantani vince il Giro d'Italia, 28 anni fa, era il 7 giugno di appunto 28 anni fa del 1998, Marco Pantani vince l'81esimo Giro d'Italia. E per finire ricordiamo un grandissimo regista, Dino Risi, era nato nel 1916, oggi ricordiamo la sua morte 18 anni fa, il 7 giugno del 2008. Bene, la nostra Domenica Galileiana sta partendo, caro Savino, io parto però subito con il nuovo di Silvia Salemi, End of Silence.

0: pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.
1: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio e seguire la programmazione web di Telegalileo. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.

0: così.
1: Uscito con il nuovo singolo Saldavici, noi lo abbiamo ascoltato Per Sempre Sì da Sanremo Eurovision.
2: Per Sempre Sì, ho qui il biglietto perché devo ancora scrivere. No, che siccome è un matrimonio
1: stasera, insomma, no?
2: Sì, dalle 5. Infatti sì, gli ho scritto ai miei amici che io
1: arriverai più tardi,
2: sono qui in radio,
1: impegni radiofonici,
2: e mio amico mi fa che te devo dire, saviva bene,
1: che
2: se zompi tutto l'antipasto quasi, ma so scelte tue, lo sapevi da 7 mesi, oggi era fondamentale.
1: Vabbè, ma se uno ha un impegno,
2: ci vediamo su quando arrivi, appena arrivi. Leggi sotto,
1: appena arrivi. Vabbè, se vuol dire, se
2: no,
1: vuol
2: no,
1: dire.
2: No, non è volgare, ma vabbè. No,
1: auguri agli sposi,
2: sì, sì, sì.
1: Tanti gli sposi,
2: auguri.
1: Come si chiamano gli sposi?
2: Filippo e Valentina, gli stessi che ho fatto il filmato qui in radio.
1: Ah, ok, sì. Perfetto, perfetto.
2: E quindi devo scrivere, scriverò Per Sempre Sì.
1: Certo, biglietto Per Sempre Sì.
2: Conciso, breve, no?
1: Mi sembra una cosa logica. Sì, sì, sì, sì. Perfetto. Per
2: e
1: Sempre Sì. Per Sempre Sì.
2: I poemi, auguri, su Google. C'è frasi su Google, matrimonio, bigliettino.
1: Metti i nomi Per Sempre Sì, apposta.
2: Certo,
1: finisce,
2: basta.
1: No? Facile, facile. Va bene, va bene.
2: Sì.
1: Così. Comunque, auguri ancora a questi ragazzi.
2: Sì. Quindi.
1: Hanno ancora coraggio, insomma. Sono coraggiosi.
2: Gente che si sposa, poi si lascia.
1: Sì, appunto, no, sono coraggiosi.
2: Come carbone e bene si sciolgono, poi esatto, c'è la messa riscaldata.
1: Tom Jones.
2: E poi fanno i film, mantenimenti e.
1: Sex bomb, vai.

0: Niccolò Filippucci e Mantra, il suo nuovo singolo su Radio Galileo, la nostra domenica galileiana. Allora, caro Savino, notizie dal web, siamo pronti, no? Con notizie dal web, sì. Come sempre ne hai molte, no? Immagino.
1: Sì, svariate. Parliamo di...
0: Sì. Sì.
1: Il volo più pazzo Italia-USA. 30 ore, 3 compagnie, 5 aeroporti e una sola persona che l'ha prenotato per $1,404,051.
0: Però.
1: Da Cagliari all'aeroporto di Three Cities di Pasco, nello stato di Washington, passando per Roma, Fiumicino, Parigi, Charles de Gaulle, Seattle, volando con 3 diverse compagnie per una durata complessiva di circa 30 ore. Cosa ci sia andato a fare negli Stati Uniti non è dato saperlo, come non sappiamo se si sia trattato di un uomo o una donna, di un italiano o un americano. L'unica certezza è che nel 2025, nel mese di giugno, c'è stata una sola persona che ha prenotato questo tipo di itinerario, pagando appunto una somma importante, più tasse aeroportuali, quindi class economy, in quella che risulta la combinazione di viaggio più bizzarra nelle connessioni tra il nostro paese e gli Stati Uniti. Poi
0: sì,
1: altre notizie dal web.
0: Sì, prendi fiato, magari.
1: Ah, certo, certo.
0: No, che ti sento un attimo. Sì, sì. In sofferenza.
1: Sì.
0: Dai.
1: Allora.
0: Sì. Siamo.
1: Andrea Mastrovito, siamo in Spagna, artista di Bergamo, ha completato l'ultima torre della Sagrada Famiglia a Barcellona. La sua scultura, l'Agnello di Dio, è posta in cima alla guglia più alta della basilica, che è stata inaugurata il 10 giugno al 100 anni della morte di Gaudì, alla presenza del Papa. Notizia che riporta Repubblica. Poi sappiamo tutti da ieri ufficiale le date del prossimo Sanremo, dal 16 al 20 di febbraio.
0: Sì, uscite ufficiali, certo.
1: Sì, quindi non vediamo l'ora di andare a Sanremo.
0: Sì.
1: Poi
0: perché vieni anche tu?
1: Certo.
0: No, te l'ho detto che era l'ultimo anno, io.
1: Che faccio? Metà? Metà su qui, metà su su.
0: No? Basta, basta, no, no. Ormai basta. Noi non ti portiamo più con noi. Dai.
1: Altre?
0: Sì. Sì.
1: Allora, Pavia ha problemi di udito, ma l'otorino lo rimanda a casa. Il paziente resta sordo, sarà risarcito con 70.000 euro.
0: Mamma mia,
1: arriva in ambulanza in un ospedale a Pavia con vertigini, nausea e con problemi di udito a entrambi gli orecchi. Il medico gli consiglia solo di riposare, di astenersi agli alcolici.
0: Sì.
1: Un po' come tachiprina e vigile attesa,
0: sì, più o meno.
1: Più o meno. Ma l'uomo aveva un problema serio ed è rimasto senza mezzo sordo, perdendo circa il 30% della capacità uditiva, e ora medico e ospedale dovranno risarcirlo con cifra con circa appunto 70.000 euro.
0: Sì.
1: Una cifra molto alta, evidentemente ci sta, perché tra danni e spese legali, questo ha stabilito in sentenza il giudice della terza sezione civile del Tribunale di Pavia, dopo aver analizzato l'intera documentazione medica e clinica dell'uomo, che nel 2022 era arrivato sofferente in ospedale.
0: Ah, vabbè.
1: Poi,
0: allora. Vai, l'ultima, vai, poi ci fermiamo.
1: Como sottraeva da anni le marche da bollo dai fascicoli dei defunti, denunciato un dipendente comunale.
0: L'avevo sentita questa cosa.
1: Ritirava le marche da bollo, ma anziché applicarle sulle pratiche dei defunti, un dipendente dell'ufficio statale stato civile del comune di Como,
0: sì,
1: quindi Como,
0: com'è?
1: Le avrebbe intascate direttamente, valori bollati a 16 euro ciascuno, sottratti uno dopo l'altro da più di 1700 documenti, per un totale di quasi 28.000 euro.
0: Complimenti, una personcina.
1: La famiglia del Bosco avrà una nuova casa di 70 metri quadri in legno vicino al Rudere. Tra l'altro la madre Catherine ha scritto anche un libro dal titolo La mia verità.
0: Sì, questo l'avevo sentito, perché poi l'ha presentato tra l'altro Domenica In.
1: Anche, no, anche il suo.
0: Anche?
1: Da?
0: Verissimo?
1: No, no, che verissimo. Da.
0: Che ne so, mi ricordo.
1: Da. Bruno Vespa.
0: Ah, da Bruno Vespa, no, non l'avevo 5
1: minuti.
0: Seguito. Non l'avevo seguito, 5 minuti.
1: Ma la femmina in Bosco, no, quella la Melevisione.
0: Chi?
1: Non la Melevisione.
0: Come la Melevisione?
1: No, non ne conosce Melevisione?
0: No, che è la Melevisione?
1: Ma come che è la Melevisione? Dai.
0: No, ti prego, questa non la so.
1: Ma come no? Aspetta.
0: Non la so, non la so. Bisogna che me lo spieghi un attimo, no?
1: Con Tonio Cartogno, non sono loro? No, aspetta, che no. Devo stoppare perché è entrata.
0: Sì, infatti sento un po' di casino.
1: Sì.
0: Senti che casino, Senti che casino.
2: Buon anno, Tonio.
1: Sono loro? A Melevisione?
0: Ma chi so
1: Tonio
0: questi,
1: Cartogno?
0: No, ti prego, dai.
2: Buon anno, Fatalina.
1: No?
0: Ma dai, ma sta
1: sono
0: fa...
1: loro? No,
0: no, non sono loro, dai. Per carità, ma ogni tanto ti hai proprio certe situazioni.
1: Ma... Lupo Lucio? Mai la visione?
0: Mamma, no, tutto tu queste
1: no,
0: cose. Tutte tu, guarda, tutte tu, va bene. Allora, andiamo avanti perché adesso c'è Dito nella piaga, che fastidio.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

male, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: matta io, ma sono matta.
1: Radio Galileo, informazione e musica. Informazione e musica. Il tuo mix ideale.

0: Styles, American Girl. Il nostro Savino, ecco, eccolo, è preso da colpi di tosse stratosferici, si sta riprendendo piano piano, perfetto. Sì. 11:47, dicevamo, la nostra Domenica Galileiana.
1: Dopo il matrimonio, quindi...
0: Come?
1: Ho matrimonio dopo.
0: Il matrimonio, quindi, che c'entra però con la tosse?
1: Ma
0: il
1: no,
0: matrimonio.
1: Nel senso...
0: Che devi fare? Devi stare tranquillo, insomma, no? C'è sì. Matrimonio, quindi, ecco, devi... non ti ammalare,
1: No, oggi, infatti...
0: Insomma, se no... Francesco Cabani, Summer Funk, tempo di estate, caro Savino.

Pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.

0: Saif, tu mi piaci tanto, dal Festival di Sanremo, ovviamente 2026, in attesa del prossimo festival, date a metà febbraio.
1: E come quest'anno... sottofondo c'è il disco di Vasco Rossi sul filmato.
0: Sì, Sanremo, dice.
1: Sì, che poi ha ripostato Di Martino su sui social.
0: Ah, sì, sì, sì, certo, certo.
1: Super ospite?
0: Ah, non lo so.
1: Tre big in gara?
0: Non si sa, non si sa. Quindi, che cosa faranno? Vabbè, si sa che le date sono a metà di febbraio, no? Quindi né
1: dopo San Valentino,
0: né all'inizio né alla fine, a metà.
1: Quindi scusa, 14 San Valentino.
0: 14 San
1: e
0: Valentino.
1: E noi siamo su. È come l'anno scorso?
0: No, l'anno scorso no.
1: Come? E come no?
0: No, l'anno scorso siamo stati a fine febbraio, attenzione, non ti sbagliare,
1: No, questo dico, quello prima.
0: Ah, scusa, il 2025, certo. L'anno scorso, lo intendevi, lo scorso festival. Sì, sì posta. Mi pare proprio di sì, no?
1: Perché?
0: Il 2025, allora, abbiamo fatto, vediamo, dal 9, sì, al 16, no?
1: Posta. Quindi
0: sì,
1: poi noi domenica partiamo, ecco, al 14, il 16 inizia.
0: Sì.
1: Okay. Il 20 finisce, domenica lunedì si riparte, quindi
0: Già, sì, sì,
1: San Valentino a Sanremo, bene.
0: Anche quest'anno ci ritroviamo appunto San Valentino, il giorno di partenza poi sarebbe, quindi solitamente no, per noi la domenica, quindi il 14, sì. Va bene, arriviamo su per festeggiare San Valentino, praticamente ci sta, noi siamo abituati a queste cose, va bene. 11.55, Biagio Antonacci, You e Me, giusto?
1: Sì.
0: You e me, no? And, no? You e me.
1: È uguale più o meno.
0: È scritto
1: no, è lei come, quella è commerciale.
0: Lei commerciale, sì, sì.

0: la tua pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.
1: Ci fermiamo per i consigli il GR e poi la richiesta del nostro marchetto di Saliberato, caro Nicolò, vero?
2: Sì.
1: Siamo prontissimi, eh? 4 minuti e torniamo, vai.
3: Alice, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alice, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.
4: Master Online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master Online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere, riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 8363 per una consulenza gratuita. Master Online Unicusano 06 45 67 8363.
5: Buongiorno da Daniele Obaldi. Mentre le città ucraine sono in allerta per la possibile replica russa agli attacchi di San Pietroburgo, l'attenzione mediatica si sposta al numero 10 di Downing Street a Londra, dove il premier britannico Starmer, insieme a Macron e Merz, riceve il presidente ucraino Zelensky per discutere delle prospettive di un eventuale negoziato di pace. Leader alla ricerca di una strategia, soprattutto dopo il disimpegno di Trump, troppo assorbito dalla crisi iraniana, Putin e Zelensky se la sbrighino tra di loro, ha detto ieri il presidente americano. Il 14 luglio a Parigi, vertice allargato dei volenterosi, incerta la presenza italiana. Non ci sono ragioni politiche per la mia assenza al vertice in Montenegro sulla candidatura dei Balcani occidentali all'ingresso nell'Unione Europea. Così la premier Meloni, che il giorno dopo la defezione causata da un ritardo nel precedente impegno a Reggio Calabria, rilascia un'intervista al Corriere della Sera, dove bolla come polemica ridicola le critiche dell'opposizione, che puntano il dito sul crescente isolamento della premier anche in relazione al summit di oggi a Londra. Caro carburanti, prorogato dal governo per altre 4 settimane fino al 3 luglio, lo sconto sulle accise, sulla benzina ha confermato un taglio di 5 centesimi, mentre viene dimezzato da 10 a 5 lo sconto sul diesel. Costo dell'operazione circa 150 milioni che saranno coperti, fa sapere il Ministero dell'Economia, dall'extra gettito IVA derivante dai rincari dei prezzi. Critiche con il provvedimento le associazioni dei consumatori e le opposizioni, secondo le quali l'esecutivo non ha alcuna idea su come far fronte alla crisi energetica. Plaza de Cibeles a Madrid, gremita per la messa del Papa, la sua seconda giornata di visita in Spagna, ad assistere anche i reali Felipe e Letizia. Oltre 1 milione le persone accorse per l'evento. Ieri il Papa è tornato a parlare delle guerre che affliggono il mondo. Tornare al negoziato per porre fine alla guerra in Ucraina è stata la sua invocazione. Quanto all'Iran, non è una guerra giusta, ha detto. Prevost si tratterrà nel paese fino al 12 giugno. Erano 17 affiliati o vicini alla gang Latin Kings e armati di coltelli e cocci di bottiglia e hanno massacrato il 22enne Gianluca Ibarra Silvera con almeno 30 ferite. Poi hanno trascinato il corpo e l'hanno lanciato nell'intercapedine tra la sponda dei binari e la parete di cinta della stazione. Così la procura di Milano ricostruisce il brutale omicidio avvenuto alla stazione di Milano Certosa nella notte tra il 26 e il 27 maggio. Oggi è previsto l'interrogatorio del 19enne originario del Perù, che è stato fermato. Irreperibile, forse già all'estero, un 20enne italiano di famiglia peruviana riconosciuto tra gli accoltellatori. Altri 7 giovani sarebbero stati identificati grazie alle telecamere di sorveglianza. Calcio, torna in campo la nazionale dopo la vittoria contro il Lussemburgo. Gli azzurri di Silvio Baldini sono impegnati nell'ultimo test amichevole contro la Grecia. Calcio d'inizio a Iraklio, ore 21. Intanto dalle 19 l'Under 17 sfida il Belgio nella finale degli europei di categoria. Ed è tutto, a più tardi.
0: La la tua pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.
1: Abbiamo pronta la richiesta di Egisto di Sipicciano, che saluta il nostro Marchetto, ovviamente con affetto e simpatia. Caro Egisto, un salutone anche da parte nostra, da Radio Galileo, l'ultimo di Eros Ramazzotti, come nei film.

Eros Ramazzotti, come nei film, questa canzone è praticamente Egisto, con questa canzone Egisto saluta Marchetto e tutti noi, carissimo Egisto. Adesso i saluti vanno a Marchetto invece, di San Liberato, caro amico Marchetto. Intanto facciamo i fissi, poi tra poco ci dividiamo un po' alla fine con Savino, anche i compleanni, i fissi del nostro Marchetto, tutti gli amici, Michelina e famiglia, Erika Di Vercelli, Luco Sbend, Sontina, Raffaella Di Amelia, Primo, Elena, Antonella, Agnese, Marcella, Daniela, Franco e Claudio, Jacopo, Massimo e Massimiliano, che è il cugino di Marchetto, Lorella, Daniela, Fabio, Rosaldo, Maria Letizia, Martina, Caterina, Eleonora e Thomas, Simone e Pamela, Barbara, Enrico, Benedetta Angelica di Orte, Roberto e Gianluca, Gaetano, Paoletta e famiglia, Francesca di Montoro, Enricone, Alberto, Marcello e Francesco, Lorenzo e Giovanni di Vercelli, Carmela e Benedetto di Caserta, Cristiano di Teramo e poi Lorenzo di San Liberato, Renata ed Ennio, Romina, Lorenzo 2, Alessandra, Alessio, Fabrizio, Fantro, Gislesia, Carlo, Atiera, Katia, che è la cugina di Marchetto, e poi tutto il centro, il faro di Narnia, sempre un saluto particolare agli amici Carlo, Marco, Sergio e Luca. E un saluto all'associazione Febbia e per finire scuola di musica con sala di incisioni collegata, Pampot di Terni Storico, il Pampot. Un saluto facciamo anche alla SD del Nera, alla squadra del San Liberato, perché ecco, la squadra di San Liberato si chiama SD del Nera, non ci sbagliamo. The Weeknd, I Feel Come Here.

0: salutiamo Marchetto di San Liberato. Allora, di compleanni, Savino.
1: Sì, ero andato un attimo di là, Choco Pops, molto buoni.
0: Sì, ah, beh, fatto una piccola pausa. Sì, bene, sì. Vai. Sì, adesso compleanni.
1: Mischio tra Ciobar e Choco Pops, però.
0: Compleanno, compleanni.
1: Dai. Allora, i compleanni di Franco giovedì, venerdì Adriana, Barbara, martedì il nipote David e poi sempre martedì Gianluca. I compleanni
0: fatto, finiti?
1: Amico Marchetto.
0: Ah, sì. Beh, velocissimi, perfetto. Sì, sì, sì. Grazie Marchetto, ovviamente buona domenica, un saluto anche Saif. Alla mamma Giulia.
1: Saif.
0: Saif, buona domenica. Fedez e Marco Masini, invece ascoltiamo Male Necessario.
2: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici.

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Radio Galileo informa il tuo tempo.
2: Ogni mattina alle 9.05, dal lunedì al venerdì, la nostra rassegna stampa. In diretta su Radio Galileo, in diretta Facebook e YouTube.

0: lo Zoom su Radio Galileo. Allora, abbiamo notizie dal web, caro Savino. Sì, hai qualcosa che bolle in pentola? Che c'hai? Sì, sì, che sì. C'hai di buono?
1: Allora, Brignano, se vi siete persi le due serate per Terni, certo, torna
0: quindi, ancora una volta.
1: Se vi siete persi appunto la prima serata e poi la seconda, non vi preoccupate, perché oppure se l'avete visto due volte, non c'è due senza tre, quindi ritorna al Pala Terni il 10 ottobre, quindi segnatevi sul calendario, perché quindi 5 giorni dopo il tuo compleanno, il 10 ottobre al Pala Terni alle ore 21, ovviamente andate presto, perché rischiate di fare la fila, quindi il suo spettacolo, lo stand up comedy per Enrico Brignano, degli artisti più amati d'Italia, torna nella nostra città con questo show coinvolgente che unisce comicità, attualità e momenti di grande emozione. Un appuntamento da non perdere, quindi sono passati da diversi mesi, quindi sicuramente avrà anche battute nuove da non perdere.
0: Bene.
1: Altre?
0: Sì, vai, un'altra
1: bene,
0: perlomeno.
1: Allora, parliamo di...
0: Di che parliamo?
1: Lo screening del PSA riduce il rischio di morte per tumore alla prostata. Un'ampia revisione scientifica conferma l'importanza dell'esame del sangue per la diagnosi precoce. La comunità scientifica si è a lungo divisa sul test di PSA, un semplice prelievo del sangue come strumento per la diagnosi precoce del tumore alla prostata. Si temeva il rischio di sovradiagnosi, oggi un'importante revisione medica dice che è un'arma efficace. I ricercatori hanno eseguito circa 800.000 uomini, in alcuni casi fino a 23 anni di distanza. Il verdetto, lo screening del PSA riduce il rischio di morire per tumore alla prostata senza che questo aumenti le complicazioni legate a esami o cure. Dopo le polemiche di Kinski per la scena di nudo, Wenders ritira il film Falso Movimento del 75 e si scusa con l'attrice. Wim Wenders ha deciso di ritirare temporaneamente dalla distribuzione il film Falso Movimento dopo le accuse mosse da Natasia Kinski nei confronti di una scena di nudo realizzata quando l'attrice aveva appena 13 anni. La decisione è stata annunciata dalla fondazione di Wim Wenders, che ha chiesto a piattaforme streaming, emittenti televisivi e distributori di sospendere la disponibilità dell'opera del 75. Contestualmente il regista tedesco ha rivolto pubblicamente le proprie scuse all'attrice. Notizia che riporta Sky. Altre?
0: No, adesso abbiamo Prince, visto che oggi avrebbe festeggiato 68 anni.
1: Se mi piace anche, fate tante belle canzoni, mi piacciono tutte.
0: Sì, Prince.
1: Prince, ma Musicology, quella, uno dei più recenti, 2004.
0: Bella anche quella. Sì. Storicamente questa canzone è bellissima.
1: Poi è uscito anche disco postumo un po' di settimane fa.
0: Sì, è vero, dei Prince. Su Radio Galileo, Kiss.

0: Kiss.
1: Kiss di Prince su Radio Galileo. Noi ci fermiamo un attimo per i consigli e poi ancora la musica.
2: Dentista amico. Dal 1986 la dottoressa Isabella Lamperini è un punto di riferimento per la salute e l'igiene orale, perfezionata in gnatologia e malocclusione dentaria. Prestazioni low cost quality. Questi

0: Terni, e a Del Rivo 101,
1: Palazzina Celeste,
0: e a Giano dell'Umbria. Telefono 0744 300 533 e 333 71 69 085. Anche su Facebook e Instagram. Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
2: Radio Galileo. Informazione e musica. Il tuo mix ideale.

0: E questa era Madame e volevo capire, il suo ultimo singolo su Radio Galileo alle 12:31 minuti. Emanuele Bellici, Niccolò Savini.
1: Cosa volevi capire?
0: Cosa volevo capire? Niente.
1: Ma niente.
0: No, no, niente, io non devo capire niente. Dicevo no. Savino Bellicci, sì. No, cioè poi mi è interrotto, poi si è entrata a bomba, cioè, cosa volevi capire? Non lo so. Va bene, notizie dal web, sì. Che abbiamo, che bolle in pentola, caro Savino.
1: Allora, la casita VIP del tour mondiale di Bad Bunny, conosci Bad Bunny?
0: Sì.
1: Finisce in tribunale. Una casa in stile portoricano ricostruita su un palco dove VIP e fan selezionati si scatenano a pochi passi da Bad Bunny, che canta dietro, dentro la quale si svolge il secondo atto del concerto. E tra l'altro anche Chiara Ferragni è andata al concerto di Bad Bunny con il suo compagno sudamericano. È uno degli elementi più iconici del The Beatirama Photo World Tour di Bad Bunny, il cattivo coniglio. Ma il proprietario dell'abitazione originale, Roman Carrasco Delgado, di 84 anni, ha chiesto un risarcimento di 6 milioni di dollari al cantante e ad alcune società della produzione. Nella causa sostiene che l'immobile di Humacao, a Porto Rico, è stato concesso solo per un cortometraggio, quello di 11 minuti, pubblicato all'inizio dello scorso anno come accompagnamento dell'omonimo album, e non per caso e non per il successivo sfruttamento commerciale legato al tour.

0: promozione dell'album. Poi da Bad Bunny a Drake. Conosci Drake?
1: Sì.
0: Lui è un cantante, imprenditore, infatti, come ho detto ieri in radio, siccome lui ha un marchio di abbigliamento, e questo marchio è presente nella divisa ufficiale, nella maglietta, quella del Venezia.
1: Ah, ok.
0: Ok. Quindi il rapper Drake batte Michael Jackson nel numero di singoli in cima alla classifica per un artista solista maschile nella Billboard Hot 100. Con 14 singoli in cima alla classifica della Billboard Hot 100, il rapper Drake batte lo storico record di Michael Jackson come artista solista maschile ad avere più brani al primo posto negli USA. Diventa inoltre il primo artista in assoluto a raggiungere oltre 400 brani nel top nella Hot 100.
1: Bene, bene. Adesso dobbiamo salutare invece un'amica che ci ha chiamato, Ilaria.
0: Sì,
1: Ilaria. E per lei il nuovo di Sal Da Vinci, sì, si chiama Poesia.
0: È una baciata.
1: Vai.

Radio Galileo. Informazione e musica. Il tuo mix ideale.

Eddie Brock, Bel Venerdì su Radio Galileo, il suo ultimo disco, e adesso anche Gaia con Bossa Nostra.

pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.

Questo era Achille Lauro con Comuni Immortali su Radio Galileo. Abbiamo ascoltato pochi giorni fa il nuovo singolo con intervista anche a Matteo Faustini. Eccolo qua, Siamo Nati Liberi.

0: Matteo Faustini su Radio Galileo e siamo nati liberi.
1: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio e seguire la programmazione web di Telegalileo. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.
2: Ad Acqua Sparta torna la magia del Rinascimento. Dal 6 al 21 giugno, la 27esima festa del Rinascimento vi porta oltre l'occhio umano, tra scienza, meraviglia e le scoperte di Galileo e Federico Cesi. Si parlerà di intelligenza artificiale con il filosofo Vito Mancuso e il magnifico rettore dell'Università di Perugia, professor Massimiliano Marianelli. Sfilate storiche, gare tra contrade, sapori umbri e atmosfere uniche nel cuore dell'Umbria. Festa del Rinascimento 2026. Acqua Sparta vi aspetta dal 6 al 21 giugno. Per informazioni www.irrinascimentoadacquasparta.it.
3: Radio Galileo. Informazione e musica. Il tuo mix ideale.
0: 12 e 50 minuti, siamo agli sgoccioli, come si suol dire, del nostro appuntamento della Domenica Galileiana, e lo facciamo però con l'avvocato Leonardo Latini, che salutiamo. Buongiorno, ben trovato.
4: Buongiorno, ben trovati, buona domenica a tutti.
0: Oh, buona domenica a te. Sei reduce dalla messa, se non vado errato, no? Questa mattina.
4: Sì.
0: Quindi, ecco.
4: Oggi la messa, poi la festa in parrocchia, il Sacro Cuore, la festa del Corpus Domini, quindi insomma sono sovrapposto un po' di cose.
0: Ah, c'era la festa in parrocchia al Sacro Cuore, quindi no?
4: Sì, stasera c'è la, cioè, c'era la messa solenne, e poi stasera ci sarà la, non fanno la festa quest'anno, però fanno la processione, se non va errato. Adesso non vorrei dire cose che perché non ho più sentito parlare di festa, però la processione c'è questa sera alle 9.
0: Ah, ok. Quindi, perché...
4: questo sì, perché ma io per fino a quando Vittorio ha fatto catechismo, siamo andati in realtà in chiesa al Duomo, perché lui fa catechismo lì, quindi un po' la vita di parrocchia l'ho abbandonata, e oggi che è finito il catechismo sono tornato alla mia parrocchia.
0: Alle origini.
4: Proprio giusto, sì. Appunto per la festa.
0: Sei andato a trovare padre Roman, quindi andato a trovare.
4: Esatto.
0: Ma lì alla parrocchia Sacro Cuore c'è il mio caro amico che saluto pubblicamente, padre Angelo Gatto, tra l'altro responsabile della pastorale della salute per la diocesi di Terni d'Arnia Amelia, quindi un caro saluto anche a lui.
4: Per trovarlo lì in parrocchia lo troviamo dappertutto, padre Angelo.
0: Sì, sì, assolutamente.
4: Gira tra il Bosco delle Grazie, l'ospedale.
0: Certo, beh,
4: altro posto.
0: Esatto, perché lui è anche parroco dell'ospedale, quindi è vero, è vero. Ma proprio perché, guarda, abbiamo iniziato, abbiamo anche pochi minuti questa mattina. Si dice, no? Si dice, poi non è che si è, poi in pratica c'è anche la realtà dei fatti, che tanta gente non va più a messa, no? E io sento molti parroci che dicono la gente sembra che non crede più nella chiesa. Che succede secondo te, visto che tu sei, oltre che avvocato, ex sindaco, anche un uomo comunque, no, è devoto, no? Perché spesso tu sei attento alla messa, no, della domenica, e non solo, quindi ecco, tu sicuramente ci puoi dare così, ci puoi illustrare meglio questa cosa, no? Che succede che la gente non va più in chiesa, o comunque a messa in generale?
4: Beh, è vero, nel senso, ce n'è sempre progressivamente sempre meno, per un allontanamento che c'è stato da quello che sono il mondo della religione più in generale e del cattolicesimo più in particolare. Abbiamo assistito anche a forme di spiritualità nel passato, quando c'era l'esplosione New Age, in cui si cercava di ritrovare la via e la verità in altri luoghi. Poi piano piano il materialismo consumistico, secondo me, ha avuto la meglio sulle espressioni più intime dello spirito, e noi non abbiamo momenti di riflessione, non abbiamo momenti di silenzio, abbiamo sempre esigenza frenetica di ricercare qualche cosa e ci dimentichiamo noi stessi. E questa società, così come strutturata, non è particolarmente adatta a ricevere il sacro. Lo dobbiamo ricercare dentro di noi, ma per poterlo ricercare dentro di noi dovremmo avere delle condizioni anche effettive. E poi sarebbe importante che questo, che è un'eredità nostra culturale, non soltanto religiosa, venisse sempre pubblicamente ricordata e annunciata, non soltanto come slogan che qualcuno utilizza, via i crocifissi, o mettiamo i crocifissi nelle scuole, perché non è solamente quello, ma perché viene un po', diciamo, utilizzata ideologicamente da una parte e dall'altra, ma in realtà è ricordare da dove veniamo, qual è la nostra identità, perché è solo questo che ci consente poi di guardare anche in prospettiva in avanti. Facciamo un esempio anche un pochino geopolitico, no, dell'Europa. Voi sapete che io sono sempre stato un critico dell'Unione Europea, ma sono un europeista convinto. Sì. Se pensiamo che cos'è che effettivamente può ricollegare in un minimo comune denominatore i tanti paesi dell'Europa attualmente, è la cristianità. E quindi probabilmente, come diceva Benedetto XVI, riportare le radici cristiane al cuore dell'Europa ci consentirebbe forse di creare anche un qualche cosa di politicamente rilevante, perché altrimenti continuiamo a brancolare tra i pastoi dei trattati, mentre altri soggetti intorno a noi costruiscono il futuro del mondo, e noi non ce lo possiamo permettere, perché siamo sempre stati il centro della civiltà mondiale e credo che dovremmo continuare a mantenere questa nostra missione. Sì. E secondo me la possiamo mantenere soltanto se ricordiamo chi siamo, da dove veniamo e dove vogliamo andare.
0: Perché poi mi sembra, no, che spesso e volentieri vediamo nella religione, ad esempio, musulmana, tanto attaccamento, e qualcuno dice che forse noi siamo un po' meno attaccati, no, rispetto ai musulmani, no, la religione cristiana. Questo però io non lo so, non posso giudicarlo.
4: Anch'io non lo posso giudicare, nel senso che noi vediamo delle espressioni sicuramente di una religiosità forte e intensa nel mondo arabo musulmano in generale, e al di là delle distinzioni su tra i sunniti, gli sciiti, che però noi comprendiamo fino a un certo punto, però anche forme altre di spiritualità le ritroviamo anche nel nostro mondo occidentale, quando vediamo ad esempio una grande partecipazione di giovani a momenti comunitari di preghiera, o ad esempio fatto molto scalpore negli ultimi anni il pellegrinaggio che si fa da Parigi a Chartres, perché in Francia, che è quella culla del laicismo europeo, c'è un ritorno molto forte alla religiosità, proprio forse anche per contrapposizione a dei modelli culturali e religiosi che in Francia stanno cercando di destrutturare quello che è l'elemento, la storia, l'identità, la cultura francese. Uh-huh. E quindi ritrovare le radici all'interno della cristianità forse ci aiuterebbe anche a gestire tanti altri fenomeni che altrimenti non sappiamo. Tra l'altro anche lo stesso rapporto con l'Islam, cioè io vedo spesso una forte islamofobia tra tanti anche i cattolici, che io non condivido minimamente.
0: Sì.
4: Perché secondo me ciò che ci preserva da quel paventate, tra virgolette, invasioni, se non altro di natura religioso-culturale, è l'essere noi fortemente presenti a quello che è la nostra storia e la nostra religiosità. Cioè, se non è che possiamo dare la colpa agli altri se sono orgogliosamente più religiosi di noi.
0: Ah, beh, certo, quello è chiaro.
4: Se sono più coesi di noi, se sono più spiritualmente preparati di noi, dobbiamo esserlo noi in primo luogo, quindi e poi sicuramente la convivenza con gli altri è anche più facile nel momento in cui noi sappiamo chi siamo e dove vogliamo andare. Questo è il mio pensiero, ovviamente da cattolico, e ormai noi cattolici siamo un po' una minoranza, però credo che sia una minoranza importante ancora all'interno della nostra società.
0: Sì, è vero, anche perché poi ci sono tante persone che effettivamente, i famosi credenti non praticanti, no? Quindi anche quello che magari ci scoraggia un po', no? Perché vediamo in chiesa ci va più nessuno, però magari tanti sono credenti, no? ad esempio.
4: No, e poi veniamo anche le solite critiche, no? Quello va messa soltanto a Natale. Io dico sempre, sì, meglio che va messa almeno a Natale piuttosto che va manca a Natale.
0: Sì, sì, è vero.
4: Io penso che sia sempre meglio piuttosto che criticare invece degli aspetti più positivi e belli nella vita delle persone.
0: Per esempio, tante persone hanno scelto di farsi cremare, no? Una volta decedute, e che tante persone come me, anch'io ad esempio, ho mio padre, no? Che ha scelto di farsi cremare, adesso è quasi 4 anni dalla sua scomparsa, e abbiamo tenuto però l'urna nella nostra abitazione, no? E quindi magari uno un salutino lo fa direttamente lì, no? E come me magari tanti che non vanno in chiesa, magari perché hanno direttamente, anzi bypassano anche il cimitero tra virgolette, perché hanno l'urna proprio dentro casa, no? Sappiamo, e qui
4: anche il papà di Valeri,
0: ecco, qui ad esempio la polemica, no? Anzi tu sicuramente sei stato sindaco, quindi il fatto di quella famosa tassa di 300 rotti euro, che comunque io non è che la condivido molto, vabbè, ci sono, perché le tasse vanno pagate, però no, il fatto che se io debba un giorno cambiare casa e spostare l'urna devo ripagare la tassa, perché è uno spostamento considerato di cadavere, no? No, non lo so, questa è la tassa comunale, attenzione, sì, caro Leonardo Latini,
4: è una di tanti balzelli che purtroppo ci portiamo dietro.
0: Sì, sì, no, infatti.
4: Adesso faranno anche lo chiamano tempio crematorio, ma insomma di tempio c'è poco, sì, non c'è più di forno, nel senso, ho visto che partirà il progetto di finanza qui per la realizzazione a Terni.
0: Sì, vero.
4: Cioè, sembra non aver capito una domanda in questa direzione, poi io non sono, cioè io non mi farò cremare, insomma, perché ho già detto a tutti, non, assolutamente cercate in qualche modo di non farlo, però credo che ci sia questa esigenza, tanto che molte persone andavano a Viterbo o in altri luoghi,
0: sì,
4: per la cremazione, quindi adesso sarà dato questo servizio ulteriore ai cittadini, spero, insomma, che ho visto che c'è avuto un iter abbastanza tortuoso,
0: insomma,
4: sì. Sì, due volte è stato ritirato gli atti in autotutela, insomma, sono state un po' di problematiche, ma credo che si vada in questa direzione, quindi ci sarà questa ulteriore opzione che sarà offerta ai cittadini invernali nel momento in cui verrà realizzato il forno, quindi vediamo, insomma,
0: sì, e questo è molto importante secondo me, proprio per evitare, sì, no, sì, questi, sì, trasferimenti, sì, chissà dove.
4: Esatto.
0: Avere
4: perché poi in momenti comunque difficili, no, in cui la famiglia, magari le famiglie devono affrontare un dolore e metterci anche il disagio di trasferte, ma anche se poi, insomma, quei momenti sicuramente è altro che interessa. Però sì, se si può lenire quantomeno le difficoltà delle persone.
0: È vero, vero. Bene, siamo arrivati alla fine, sono le 13:02, ci salutiamo tutti quanti, veramente. Ti faccio fare un saluto veloce anche al nostro Savino, che intanto si sta avvantaggiando ovviamente il pranzo, che dopo deve essere in onda. E eccolo qua.
5: Buongiorno, buongiorno.
4: Buongiorno, buongiorno, ci ritroviamo dopo il saluto fugace che ci siamo fatti ieri, quando era o altro ieri.
5: Sì, ieri ci siamo visti ieri mattina, sì, sì.
4: Esatto.
0: Guarda, proprio l'altro giorno stavo pensando, prima di chiudere, al famoso incontro che avete fatto tempo fa, quando Nicolò, invece di dirti magari ciao Leonardo, no, ti ha fatto Orsolini.
5: Orsolini.
4: È diventato un po' un tormentone.
5: Sì, sì, sì. Cioè, dove andrai in quest'estate in vacanza?
0: Ah, beh, già.
4: Guarda, non lo so, ancora dobbiamo decidere, quindi vedremo, perché volevamo andare fuori poi in. Quest'anno sono un pochino, come posso dire,
5: con la flottiglia?
4: Delle remore a prendere l'aereo, ecco, perché non si sa mai.
0: È un po' preoccupato.
4: Kerosene sì, kerosene no, problemi geopolitici, eccetera. Quindi è saltato quello che era di ipotesi di andare a fare.
5: È tanto bella l'Italia, dai.
4: In quindi. Francia, e quindi
5: si rimane in Italia.
4: Strada facendo. Sì, già qualche giorno ce lo siamo fatti, quindi già andiamo, ecco. Siamo felici così, piano piano durante l'estate ce ne faremo.
0: L'assaggio c'è stato già.
4: Bene, sì,
5: allora. Dove? Dai, dove? Quale località?
0: No, ma qui vicino, non è stato.
4: Noi andiamo sempre dove? Vicino tra Tarquinio.
5: A Trasimeno dove? Vicino.
0: Tra Tarquinio e Montalto. Ah. Viterbese.
4: Sì, sì, sempre, perché è raggiungibilissimo, quindi con un'oretta in quarto si sta.
0: È vero, è vero.
5: Ecco, anche a Adriatica, Riccione.
0: Beh, vabbè, però passi da un'ora certo, e un quarto a tre ore quasi di viaggio, perché,
4: ecco. Esatto.
0: Un po' differente,
4: esatto. No, più o meno è quello. Poi io sono più appassionato in realtà dell'Adriatico, piace più il Tirreno, però quindi proprio per questo andiamo sul Tirreno, ecco.
0: Certo, certo.
5: Cioè, vabbè, è tardi.
0: Bene, allora grazie tantissimo come sempre all'avvocato Latini, io ti auguro una buona giornata, ovviamente una buona domenica, ci risentiremo se tutto va bene domenica prossima 14 di giugno.
4: Che è anche il mio compleanno. Così
0: è vero, è vero, quindi è un'occasione il 14 giugno, quindi per fare gli auguri al nostro avvocato ex sindaco della nostra città.
5: Se vuoi ti regalo o la maglietta di Orsolini e Bologna.
0: Ecco, beh, guarda,
5: autografata.
0: Lasciamo perdere, stendiamo un velo.
4: Dovrebbe essere una cosa scaramantica.
5: Con il risultato Bologna 1 Inter 0.
0: Ma tanto ormai lo scudetto si è vinto, dai. Va bene, grazie avvocato Latini, buona giornata,
4: grazie,
0: buona domenica.
4: Buona domenica a tutti.
0: Grazie. Allora, grazie a tutti comunque di essere stati con noi, amici. All'ascolto con Radio Galileo, con Emanuele Bellicci, appuntamento a sabato prossimo. Tra poco Simone Papini, Tempo Zero, stava per partire, e poi Nicolò Savino, ovviamente, fino alle 19, quando poi arriverà il radio show a concludere la programmazione base di Radio Galileo. Poi ovviamente la musica sempre che fa da padrona, giustamente è una radio, quindi ci vuole la musica. Grazie a tutti, buon pranzo, un bacione, ciao ciao. The summer is magic.
6: Ma dai, che è arrivata la nuova summer, noi la accendiamo prima di tutti, prima degli altri, durante la prima settimana del mese di giugno, rigorosamente in onda, in diretta sulla nostra frequenza radio televisiva preferita. Sulle mano, sulle mano. Quelli bravi dicono sulle mani, perché dovrei dire sulle mani, mi devo contraddistinguere nella mia stupidità effettivamente, o comunque nel mio essere seguitissimissimissimissimo. Ragazzi, buona settimana e soprattutto buona festa, visto che questa settimana, se non vado errato, è corta, perché comunque c'è il 2 giugno che ci permette di vivere questa settimana in maniera corta. Un saluto meraviglioso a tutti coloro che dicono potevo andare in vacanza, potevi prenotare se volevo andare in vacanza, però insomma, a parte gli scherzi, noi siamo qua a tenerti compagnia qualunque cosa tu faccia, amico radioascoltatore, con la nostra stupidità. Sai perfettamente che non cambia assolutamente nulla dal periodo estivo a quello invernale, dall'invernale all'estivo, perché la fantasia di Simone Papini non è così eccellente, però ci sono durante le settimane estive, quando partirà ufficialmente anche a livello comunque sia di stagione, l'estate, sappi che si gioca e si vincono le ricariche, almeno così ci sei. E andiamo rigorosamente in onda, in diretta, e per fare contenta Consuelo Di Fiuggi, lo ripeterò, la prima settimana di giugno, ecco qua, così almeno 2026, è vero, mi sono dimenticato di dirlo, se no magari che ne sai, ti puoi dimenticare anche che tipo di anno stai vivendo. E invece così, benvenuti, dicevamo, rigorosamente in onda, in diretta, prima settimana di giugno, lo dico ancora oppure no? Basta, se no si incazza, eh già.

0: il nostro guru pensatore non è più pensatore e non è più guru, perché sta per diventare probabilmente un sottoposto di questo gruppo inutile, della nostra inutile matrona. Guarda, è inutile che la fa tanto lunga, perché tanto lei è destinata anche a uscire, secondo
1: perché
0: me.
1: Quindi sommato,
0: sì, cosa?
1: Sono
0: cosa? Cos'è?
1: Un ex guru, cioè il titolo di pensatore.
0: Sì, ancora, ma per un po', perché poi sinceramente a me appena mi stufa un altro po', io la destabilizzo subito.
1: Però,
0: guardi,
1: assolutamente privo di ogni risorsa.
0: Esattamente. E mi sta già stancando e abbiamo parlato per qualche secondo, pensi un po'.

0: Cioè lei, pensatore, c'ha proprio il potere di farmele frantumare, guardi.
1: Emotiva.
0: Emotiva, sì.
1: Quindi non mi resta che...
0: Ed è andarsene.
1: Simone, potevi anche... Comporre un motivo.
0: No, io ormai sono un compositore
1: leggermente più speranzoso,
0: no, più speranzoso,
1: leggermente più stimolante.
0: Ma stimolante di che? Lei mi stimola. Sì, cosa?
1: Una
0: cosa? Nulla.
1: Un po' di speranza.
0: Ma la speranza di che? Lei ha avuto veramente anni per darci delle speranze, ma non essendo un grande guru, effettivamente l'unica soluzione è essere il prossimo sottoposto della capanna.

0: Nella capanna internazionale dobbiamo tutti imparare a vivere come fa la nostra matrona internazionale, la quale ci insegna non soltanto a vivere ma anche a intraprendere cammini e percorsi interiori veramente fondamentali, proprio come ha fatto lei. Effettivamente, chi è che però non ha ancora compreso tutto ciò è il nostro pensatore.
1: Io devo dire, non posso dire il nome, il cognome, la provenienza, non posso dire nulla. I suoi pregi, non posso dire i suoi difetti.
0: Ok, allora di che cosa vuole parlare? E allora che ci ha chiamato a fare poi, tra l'altro, per farmi perdere tempo a me, che c'ho veramente da essere seguito da 10 miliardi di persone, eh? Allora, che mi chiama a fare? Se non può dire questo, non può dire quello, la faccia finita. E santa pazienza, ci riproviamo tra poco.

0: perché non c'ho tempo da perdere, dai.
1: Mi ispiro sistematicamente, costantemente,
0: pedissequamente, ora ho mangiato lo zingarelli
1: con una persona che non fa più parte di questo gruppo.
0: E non lo dica allora, dai, scusi.
1: Ci ha abbandonato.
0: Ci ha abbandonato perché probabilmente era molto più intelligente di tutti noi messi insieme. Se l'è fatta questa domanda? È probabile, cioè così, pensatore, glielo dico. Se l'è chiesto perché questa persona ha abbandonato, perché forse non la sopporta più manca lei, eventualmente, non lo so, eh. There is a new boy band in town. Super cool, super nice, hottest hit.

0: Io dovrò continuare a parlare con queste persone inutili della capanna internazionale. Noi dobbiamo diventare veramente dei seguaci della nostra matrona. Il nostro pensatore non mette al primo posto la sua matrona, no, colei che ci insegna a vivere. Il nostro pensatore effettivamente ha una grande ammirazione per qualcuno che non fa più parte del gruppo della matrona inutile. Di chi?
1: Non mi ha ritenuto, anzi non mi ha ritenuto. Effettivamente sì, è vero, neanche io, effettivamente.
0: Perché lei è un po' polemico, quindi non mi piace.
1: Io cerco di imitarmi, ecco.
0: Ah, ok, meno male. Devo dire, Simone, cosa?
1: C'è questa persona, non posso dire nella località.
0: Allora, se non può dire la località, non può dire il nome, non può dire il cognome, scusi. Ma ci sono talmente tante persone che ce l'hanno con lei e con la matrona che potremmo tirare giù una lista della spesa.
1: Si riconoscerebbe subito e non è giusto,
0: anche perché gliel'ho detto, c'è un sacco di gente che c'era su con voi due. Io mi farei una domanda. Si dia una risposta, poi si faccia una domanda. E noi continuiamo ad ascoltare la nostra musica, amici radioascoltatori di Tempo.

0: la balliamo, l'ascoltiamo sulla nostra emittente radio televisiva preferita, già in classifica in Viral Chart, Global Chart, Pensatore. Veramente c'era un sacco di gente che ce l'ha su con voi.
1: Anche
0: è giusto, certo, immagino
1: persona.
0: Effettivamente
1: lo devo dire, c'ho anche una gigantografia
0: di questa persona che l'ha sfanculata, ok,
1: da letto.
0: Ok, che cosa fa?
1: Comunque
0: cosa fa?
1: Mi ispiro ogni volta,
0: meno male,
1: genufletto ogni sera,
0: meno male, così almeno può crescere anche a livello culturale.

un pezzo musicale che ci fa muovere le teste, che abbiamo incontrato anche in Tempo Zero Viral Chart, Global Chart, da questa settimana è Tempo Zero Summer Select. Il grande Rosa Chemical, quando la musica ti racconta con un testo musicale così profondo, però ti fa anche riflettere e muovere la testa. Lo possiamo fare un applauso a Rosa Chemical? E voi direte, ma noi? Sì, voi, sì. Cioè voi che siete il popolo di Tempo Zero e noi che siamo veramente seguitissimissimissimissimi, e vi teniamo compagnia. Ragazzi, ci sentiamo tra pochissimo, fermi Syndication sulla nostra frequenza. Si torna tra poco, ma intanto si va in pausa, eh?

0: Grazie al nostro cocco DJ per averci fatto ballare, ma se adesso vi siete mossi finora, siete pronti ad afflosciarvi insieme a noi? Sì, allora, pensatore e la matrona e il pensatore. La nostra matrona insieme al suo pensatore hanno una schiera di nemici pubblici che la lista potrebbe diventare lunga come un vestito da sposa piuttosto che una lista della spesa. Comunque sia, il nostro pensatore continua ad avere una grossa ammirazione non tanto per la matrona ma per questa persona che non fa più parte del gruppo.
1: E vabbè, cosa fa quindi? Trarre ispirazione.
0: Ah, non mi sembra che ci stia uscendo, scusi se glielo dico, però va bene.
1: Meno male che Silvio c'è.
0: Sì, non c'è più, poverino, c'è Pier Silvio però. Poverino. Se per lei va bene uguale, anzi io direi, anzi sì, anche se non fa parte del nostro, no, del nostro gruppo editoriale, però Pier Silvio c'è anche lui, quindi va bene, no? Dai.

0: Non chiedetemi che cosa voglia comunicarci la nostra grande protagonista, Myla Sara, all'Europa dell'Est, perché io già ho problemi con l'inglese e l'italiano, anche su che madrelingua, però è effettivamente un pezzo musicale che ci fa muovere le teste.
1: No, io butto loro via.
0: Ma che vuole buttare? Ma sta zitto! Ma guardi che non ci si mette anche lei, che già c'è il pensatore con la nostra matrona, che hanno veramente una schiera di nemici, altro che nemico pubblico numero uno, veramente. Paolo, si dice se metta, eh?
2: Quindi effettivamente. È passata miglior vita, sì, assolutamente. Sì. C'è la matrona, meno male,
0: lei infatti fa tanti corsi, lei ha insegnato a vivere, veramente. Poi mi ha insegnato anche l'italiano, sì, la matrona.
2: Meno male, immagini che ci sono lei. Delle persone che insomma, sì, in qualche modo allietano questo,
0: sì,
2: gruppo.
0: Questo
2: insomma,
0: io sì.
2: Passa, non mi voglio perdere. Ciance?
0: Assolutamente no, anche perché io le ricordo che vivo per sfruttare le situazioni, per i nostri collegamenti e quindi per le scenette. Se lo ricorda?

0: Santa. Il nostro pensatore ci tiene a precisare che si genuflette di fronte ad una gigantografia di una persona che non fa più parte del gruppo. Ma tanto lei, pensatore, non fa nulla tutto il giorno, scusi.
1: E non cose farlocche.
0: Cosa fa nel frattempo?
1: Nulla. Io, esatto, a differenza della matrona, cosa fa? Non faccio
0: nulla. Esatto, la matrona invece viaggia, conosce un sacco di persone, ha creato questo gruppo, pensatore. Se non fosse stato per la matrona non ci saremmo mai conosciuti.
1: Vivo,
0: ha capito?
1: Una vita,
0: che gioia, sì,
1: quindi se qualcuno mi possa, ecco, se
0: mi potesse casomai forse
1: tirarmi su, ecco, il morale,
0: ma non lo so, forse con le scenette non lo so. Oppure magari una nuova polemica nelle ore tarde della notte.
1: Vabbè. Ciao ragazzi,
0: arrivederci anche a lei, è stato un piacere, mi raccomando, un forte abbraccio circolare, un saluto dalla A alla Z a tutti gli amici di questo gruppo inutile.

0: genuflettersi davanti ad un ex nostra partecipante di questo gruppo inutile in una gigantografia, non riesce comunque a darsi pace, eh no, perché non sarà mai proprio come me un grande uomo, un grande personaggio proprio come la nostra matrona. Ma è così, pensatore.
1: Buonasera a tutti, come si va? Buon pranzo?
0: Scusi, buonasera, casomai mi può dire buona cena, ma poi ci siamo sentiti qualche secondo fa, cioè qualche minuto, già siamo passati veramente alla buona cena. Secondo me lei ha qualche, veramente, giusto qualche problemino,
1: cose da fare.
0: Glielo dà la matrona. Beh sì, effettivamente la nostra matrona sa cucinare, parla un italiano perfetto, quindi sì, sì,
1: in qualche modo di emularla. Io invece aspetto con ansia.
0: Allora aspetti con ansia, aspetti un attimo, ascoltiamo il prossimo pezzo e poi le parliamo, anche perché prima che la nostra matrona le dia magari qualche compito da svolgere, ci dovrà pensare anche la matrona, che non mi sembra così sveglia.

0: Il nostro pensatore sta pensando e soprattutto sta attendendo la lista dei compiti data dalla nostra matrona, che è una persona assolutamente di grande intelletto. Quindi gliela data sta lista.
1: Che io oggi pomeriggio non potrò interagire.
0: Ah no, anche lei ha da fare. Che? Si ricorda più? Che?
1: Fare i compitini.
0: I suoi compiti. Io lo so che invece ascolto per le sue nuove polemiche, ascolto i messaggi a due per solo 10 secondi.
1: Ve ne ho già parlato.
0: Eh sì, mi immagino, guardi, quindi, sì. Insomma, come si fa?
1: Benvenuta ancora.
0: A chi? Tanto qui entra gente che poi alla fine esce, non parla mai.
1: Non è arrivata,
0: un saluto basta, anche
1: ragazzi,
0: a lei.
1: Basta così. Dirvi questo.
0: Solo questo.
1: Grazie ancora per
0: cosa?
1: L'argomento del giorno.
0: Ah sì, lanciato da Alessia, la nostra matrona.
1: Certo. Vi abbraccio a tutti.
0: In maniera circolare.
1: Buona prosecuzione di giornata.
0: Anche a lei, e magari ci sentiamo tra poco, la prossima volta, magari forse.

0: andata via.
1: Ah, scusate, no. Ci siamo? È perché ero leggermente distratto. Sapete che stavo facendo? Stavo inoltrando un'email alla nostra amica di Fiuggi. Siccome ne possiamo parlare un attimo, così giusto tanto, posso parlare un po' anche delle cose mie oppure no? Perché dall'altra parte del video, e poi sono cose nostre, cioè nel senso sono cose di tutti, perché effettivamente sta arrivando l'evento a Fiuggi del Comic Center. E io medesimo sarò anche ai microfoni di Fiuggi, dai, posso dirlo. Siccome io sono abbastanza distrattello, stavo mandando una mail, adesso però non aprite, per carità, non quella porta, ma non aprite quel microfono alla nostra Consuelo di Fiuggi, perché devo dire, lei tra l'altro molto molto gentile, mi ha aiutato per la compilazione di un modulo, però bisogna dire che non deve parlare, perché mi fa venire veramente ma in realtà mentre voi ascoltate le nostre cretinate, ma anche i nostri pezzi musicali, io li ascolto, no, cioè io non li ascolto semplicemente perché, appunto, guarda qua il telefono a livello televisivo, stavo mandando, inoltrando la mail che mi è arrivata dal servizio per partecipare al center di Fiuggi. Io credo, adesso non lo so perché poi la nostra Centro Fiuggi ogni tanto si dimentica delle cose, ecco. Però io dovrei essere a Fiuggi dal 26 di luglio al... No, dal... aspetta. No, aspetta che mi sono un attimo perso, mi sono sbagliato. Dovrei essere a Fiuggi dal 24 al 26 di luglio prossimo, poi contatteremo la nostra Centro Fiuggi e le diremo: oh, ma bussieremo un attimo così, tipo a caso, c'è la cremeria, c'è Centro Fiuggi, c'è la Consuelo in sindacation, bene, ok, allora io la contatterò e gli dirò: ma non è che mi potresti passare dei jingle, me li fai fare un po', che anche a me eventualmente un po' di liner, visto che sono bravissimissimissimissimo. Comunque, per dirvi che stavo inviando la mail, guarda qua a livello televisivo, stavo inviando una mail che mi è arrivata, la stavo inoltrando alla nostra Consuelo, perché è una rompina di quelle precisine che si sopportano, però effettivamente, siccome io sono così abbastanza, come posso dire, non dico distratto, però a me non piace vedere tutta quella sfilza di mail che ti compare in posta in arrivo. Lo so di essere malato, potrei creare anche delle liste eventualmente, però che cosa succede? Che non c'ho voglia. Quindi la cosa più veloce qual è? Quella di inoltrare alla nostra Fiuggi, alla nostra fiuggiana. E grazie Consuelo di tutto, grazie.

0: ciao, stai lavorando? Possiamo sentirci al telefono per capire un po' qualcosa cosa facciamo? Grazie.
1: Ma che vuole capire, Palmi? No, io non lo sto capendo manco io che cosa sto facendo, sto a lavorare, sto a andare, tornare, non lo so, Palmiro. Non saprei, Palmi, io non credo che possiamo. No, guardi, lasciamo stare, non ci sentiamo più. Guardi, no, io ho preso questa decisione, l'accendiamo, chiamatemi anche quelli di Law & Order, così almeno lo possiamo proprio sigillare, non ci sentiamo. Io sto a lavorare, anzi mi devo collegare anche con i pazzoidi della capanna, capito? Dopo il pensatore è tornato a trovarci il nostro Commenta, dai che splendidi siete, benvenuto, ben trovato Commenta, che è una vita che non la sento.
2: Buonasera a tutti.
1: Buonasera a tutti, buonasera anche a lei.
2: Sono andato dal barbiere.
1: Sì, dal barbiere, ah, si è fatto il taglio nuovo, bravo, bravissimo.
2: Dalla barbiera,
1: ma come dalla barbiera? Ma no, Bruno barbiere, ma che sta a dire, barbiere, dai, su.
2: Ho qualche commissione,
1: la
2: cena al buio, sì. Oggi lavorare. Eh?
1: La cena al buio, ma come fa a cena al buio? Io non capisco, mi si spieghi meglio, io non veramente...
2: Tutti.
1: Anche a lei saluto circolare.
2: Forza Alessia.
1: Sì, a cosa?
2: Per i tuoi problemi.
1: Alessia, effettivamente la madrona c'ha più di un problema, effettivamente, però lei è una di quelle che ci può salvare dai problemi. Lei ce li può risolvere i problemi.

0: La nostra matrona ci può risolvere i problemi, è quello che sta pensando il nostro grande commenda. Via.
1: E anche te.
0: Sì. Cosa?
1: Bentornata.
0: A chi? A chi?
1: Marusca.
0: Ah, Marusca, sì.
1: Ben bello. Arrivata. Ora sta Anna, meglio. Che non ho ancora sentito la tua voce.
0: La quale magari non ha sentito ancora la voce, ma insomma la sentirà, non è un problema, dai.
1: Sì, l'argomento del giorno. Sì.
0: Qual è l'argomento del giorno, ovviamente lanciato dalla nostra matrona, questa donna eccezionale?
1: No. Sì. Mi avvalgo della...
0: Di che? Della facoltà di non rispondere. Ma che versi sosta? Mi avvalgo della... Allora, io veramente, commenda, non la sto seguendo. Vorrei non seguirla per i prossimi minuti. Se può fa sta cosa, me li sconnettete per favore da un attimo dalla capanna, così che mi possa riprendere. Grazie.

0: Zuzio e Tone sulla gestione dei piccoli, per la piccola Serena abbiamo ragazza, forza bimba, stai seduta sul seggiolino ragazzina, prendi il codino ragazza, via, andiamo, dai che lo aumentiamo, Zuzio Romanzo, brava che l'hai preso.
1: Anch'io voglio prendere il codino, non c'è un codino, dai fammi prendere il codino, voglio fare un girino. Voglio fare un bel girino con il codino.
0: Sì ragazzi, Luciana, giro speciale per la nonna Luciana. Abbiamo ragazzi l'autopista. Questa sera sui calci in culo la mettiamo via. Tutti i nostri. Andiamo ragazzi, ullala che l'ha preso, via. Brava Luciana che l'hai zappato, bravissima, via.

0: Mamma mia ragazzi, che casino, che energia. E Sibi, nuovo singolo, la rivisitazione, il remake 2026. Allora, ce la facciamo per favore con questo argomento del giorno? O la dobbiamo tirare lunga veramente come il vestito da sposa? Che dobbiamo fare? Versi fa,
1: la trattoria di
0: Orwell.
1: Ma che sta di? Il famoso racconto che
0: la trattoria,
1: gli uomini si dividono in e io sono un po' tutti questi, pecora,
0: io non ho capito niente,
1: maiale,
0: che sta maiale, ma c'entra maiale, eh? No, ma che sta di, ma che c'entra, non era questo, abbia pazienza, non era questo l'argomento del giorno. E poi che vuol dire che lei si sente una trattoria? Ma lei non sta capendo, ma stiri a campare, va.

0: Zero IA. In classifica è Stirare a Campare, è il nostro pezzo musicale. Grazie veramente di cuore a tutti i collaboratori che hanno sposato il mio progetto. E in realtà io non vorrei invece sposare il progetto del nostro Commenda. Lei non sta capendo, lei è stato veramente catapultato nel mondo della stupidità del pensatore, si sta impicciando. L'argomento del giorno non c'entra niente con sta storia del da mangiare.
1: No, ne ha parlato anche i Pink Floyd di questo.
0: I Pink Floyd? Siamo passati dal maiale ai Pink Floyd, ma che sta dicendo? Commenda! Io guardi veramente parlare con lei, meno male che stiamo andando tutti a lezione di vita della nostra matrona, eh!

0: Il nostro amico Peter DJ, tra l'altro in giro per le discoteche, le piazze d'Italia, un applauso vertiginoso a questo ragazzo di 14 anni, ragazzi, ma vi rendete conto? E i suoi capolavori musicali, grazie veramente di cuore per essere stato con noi la scorsa settimana, per averci raccontato la tua attività artistica, 14 anni e mezzo, veramente altro che non sentirli, che vuoi. Cioè, come fai a non sentirli 14 anni e mezzo? Sicuramente invece il nostro tenoretto è messo leggermente peggio, C'è un nuovo gruppo, i Capannari, Capannisti, Capannetti, un gruppo dove io sono amministratore, presidente universale, perché lo sapete, sono seguito da 8 miliardi, 626 milioni di persone. Questo gruppo è molto spento, io per primo, come ci fa presente la mogliera del padrino, non sono praticamente quasi mai presente. Ma attenzione, perché quelli che sono presenti non è che fanno tutti questi grandi scorsi, come il nostro tenoretto che ci tiene a fare un po' di meteo, tra
1: arrivo
0: l'altro.
1: Anche io dopo
0: sì,
1: un
0: arriva
1: po',
0: anche lei, ragazzi. Chi se ne frega, che arriva anche lei.
2: Ma
0: sì.
2: Tanti gruppi anche così.
0: Ma anche così come? Da tanti gruppi così che fanno schifo come questo.
2: Tutto a posto, giornata oggi veramente gradevolissima.
0: Ah, gradevolissima, un po' di meteo,
2: ieri,
0: dai.
2: Sì,
0: così.
2: Momento, sì. Oggi invece è senza vento.
0: Beh, senza vento, dramma. Ah no, non è un dramma, va bene.
2: Sì, anch'io sì, sogno che vedo.
0: Ah, lei sogna che vede. Meno male che anche lei sogna, così almeno può realizzare i suoi sogni anche nella realtà.

Vai campione, metti il gettone, forza giovani, via! Diamo tutti i nostri ragazzi, c'è sempre, non trasloca, è sempre più fissa per voi, via, andiamo ragazzi!

0: dai, e che anche la prima settimana di giugno ci saluta, cioè nel senso la stiamo vivendo e la portiamo a casa, dai, l'abbiamo portata a casa, ma siamo un po' a spalle. L'ho detto già prima settimana di giugno, se si accorge quell'altra sono un pifferi.
1: Simone Papini, Simone Papini.
0: Eccola qua, l'abbiamo evocata, sta rompiscata. Consuelo, mi fa sapere se per favore un attimo le è arrivata la mail. Che le dovevo. Ok. Comunicazione di servizio. Tra me e questa persona che non conosce assolutamente nulla del mondo dello spettacolo e che non sa assolutamente come muoversi all'interno del palcoscenico della vita, tra l'altro. Consuelo, mi faccia sapere comunque se le è arrivata la mail, perché è una cosa interessante, che mi interessa, è importante. Grazie. Lo ridiciamo, così almeno lo anticipiamo a tutti gli ascoltatori. Io, me medesimo, mi voglio alzare, guarda, in piedi. Io, me medesimo, sarò insieme a Consuelo, quindi insieme alla syndication, possiamo dire Centrofiori, che potremmo dire? Comunque sia, sarò dal 20. Io perché mi devo sbagliare con le date? Dal 24 al 26 di luglio 2026, appunto a Fiuggi per l'evento comica.
1: Stai diventando troppo prolisso.
0: Ho capito, ma se mi sono scordato le date, che dovevo fare con Sue? Dai, abbia pazienza. Abbia pietà di me, visto che lei è peggio di me, voglio dire, no? A livello artistico, non è che posso prendere tanto esempio da lei, ha capito?
1: Troppo prolisso, logorroico. Sì, lungo. Okay. Lungo, profuso, sì. Ridondante. Basta!
0: Basta. Infatti sì, basta, perché l'appuntamento è finito e io direi anche meno male. Amici, grazie per averci tenuto compagnia anche in questa prima settimana di giugno. Se la facciamo impazzire la Consuelo. Ciao ragazzi, ci sentiamo tra 7 giorni in Syndication, sempre qua.

0: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
2: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
3: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
2: Dibidi dobidi DAB.
4: Radio Galileo. La tua radio.
5: Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.
6: Buongiorno da Daniele Baldi. Stato di massima allerta alle città ucraine che subiscono la dura risposta russa agli attacchi in profondità messi a segno ieri dalle forze di Kiev, principalmente a San Pietroburgo. Zelensky denuncia un'escalation da parte di Mosca e si accinge a incontrare oggi a Londra i principali leader europei. Laura Supino.
7: Almeno 9 le vittime degli attacchi russi di queste ore all'Ucraina, in particolare, denuncia Zelensky. Un missile Shahed ha colpito nuovamente il territorio della centrale nucleare di Chernobyl, provocando l'incendio di un deposito di combustibile esausto. Al momento non si registrano livelli di radioattività superiori alla norma. Tuttavia l'attenzione è massima. La scorsa notte i russi avrebbero colpito altre infrastrutture civili in 13 regioni. Solo nel corso dell'ultima settimana, ha spiegato ancora Zelensky, la Russia ha lanciato contro l'Ucraina 88 missili, oltre 3.200 droni e circa 1.800 bombe guidate. Ieri la reazione delle forze di Kiev, un centinaio i droni lanciati su San Pietroburgo proprio mentre era in corso il forum economico voluto da Putin. Per la prima volta in una grande città russa gli abitanti sono stati invitati a rimanere chiusi in casa. Zelensky intanto oggi sarà a Londra per un vertice con Starmer, Macron e Merz. L'Europa cerca di ritagliarsi un ruolo di primo piano in un eventuale negoziato, soprattutto dopo il ritiro di fatto degli USA. Putin e Zelensky se la sbrighino tra di loro, ha detto ieri Trump.
6: Oltre 1 milione di italiani chiamati alle urne, 42 comuni sopra i 15.000 abitanti sono alle prese con i ballottaggi per scegliere il sindaco. Urne aperte fino alle 23 e poi ancora domani dalle 7 alle 15. Primo turno elettorale invece per 148 comuni della Sardegna, quasi tutti sotto i 15.000 abitanti. Medio Oriente, sospetto attacco terroristico a Sharon, a nord di Tel Aviv. Il bilancio di un morto e 4 feriti, ucciso un attentatore, mentre l'altro è in fuga. Continuano i raid israeliani in Libano e su Gaza, dove sono state uccise 8 persone in una festa di matrimonio. In stallo i negoziati tra Stati Uniti e Iran, continuano gli scambi armati nello stretto di Hormuz. Le forze USA hanno abbattuto 2 droni iraniani. Caro carburanti, prorogato dal governo per altre 4 settimane fino al 3 luglio lo sconto sulle accise. Sulla benzina ha confermato un taglio di 5 centesimi, mentre viene dimezzato da 10 a 5 lo sconto sul diesel. Costo dell'operazione circa 150 milioni che saranno coperti dall'extragettito IVA derivante dai rincari dei prezzi. Un viaggio lento e sostenibile attraverso le meraviglie delle Alpi tra Italia e Svizzera, ovviamente su rotaia. Grazie al trenino verde delle Alpi e a un biglietto che permette di scendere e risalire dopo ogni tappa. Ci spiega tutto Alice Della Bruna di BLS.
8: Il treno verde delle Alpi è questo treno che parte da Domodossola, la famosa D di Domodossola, e in 2 ore e 20 arriva fino a Berna. e abbiamo questa bellissima offerta che è la carta giornaliera che si può acquistare e poi si può viaggiare liberamente su questo treno facendo vari stop lungo la tratta e risalendo. E in più, cosa molto bella, grazie a questo ticket ci si può fermare a Thun e salire sui battelli.
9: Si può salire e scendere dallo stesso treno con lo stesso biglietto? Come funziona?
8: Sì, esatto, io lo chiamo un treno esperienziale. Con questo ticket possiamo appunto fermarci, scoprire un luogo, ad esempio come Kandersteg, che è diciamo il tipico villaggio svizzero con i chalet e le mucche, per fare delle bellissime passeggiate, immergersi nella natura. Ci sono anche dei bellissimi laghetti alpini. Oppure si può procedere in altre tappe come Spiez e Thun, che sono delle bellissime cittadine che combinano sia la natura, perché sono su questo lago di un blu turchese, ma anche con una storia medievale, dei bellissimi castelli.
6: Alle 15 al via il Gran Premio di Monaco, in prima posizione Kimi Antonelli, il più giovane poleman di sempre a Monte Carlo, dietro di lui Verstappen e Hamilton, quarto Leclerc, deluso per i continui problemi con Ferrari. Il servizio di Lorenzo Villanetti.
10: Andrea Kimi Antonelli continua a riscrivere i libri dei record della Formula 1. Oggi il pilota bolognese della Mercedes scatterà davanti a tutti nel Gran Premio di Monaco e a 19 anni, 9 mesi e 13 giorni sarà il più giovane a farlo. Lo ascoltiamo a Sky.
11: Ogni volta prendo più confidenza con la macchina. Oggi è stata una gran giornata, sono davvero contento. È uno di quei giri dove si riesce a mettere tutti insieme ed è stato un giro davvero speciale.
10: Dietro di lui 11 titoli ridati, quelli di Verstappen e Hamilton, quarto invece Leclerc, fresco di rinnovo con la Ferrari ma deluso dai continui problemi con la rossa.
12: Non ho fiducia in questa macchina al momento, io ce la metto tutta comunque, però quando non c'è la fiducia è troppo rischioso.
10: Sesto invece Russell, compagno di squadra di Kimi e rivale numero uno per il mondiale. Alle 15 piloti in pista, incollati sull'asfalto delle strade strette del Principato, con 78 giri da vivere tutti d'un fiato.
6: Tennis, dallo stesso orario Flavio Cobolli e Zverev si giocano la Coppa dei Moschettieri a Roland Garros. I due, rispettivamente decimo e terzo nella classifica ATP, non hanno mai conquistato un titolo slam. Ed è tutto, buon pomeriggio.
3: Radio Galileo informa il tuo tempo. Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.
0: Master Online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica, tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master Online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano, visita unicusano.it o chiama il numero 06 4567 8363 per una consulenza gratuita.
3: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online. Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il quarto mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.

0: Questa è la compilation del weekend, sono Nicolo Savino, buon pomeriggio a tutti. Musica e notizie dal web in questa giornata, in questa domenica di giugno, 7 giugno, abbiamo appena iniziato in questo viaggio musicale con tante belle canzoni di artisti italiani, poi le notizie dal web. La prima notizia di oggi, ladri in azione in 4 minuti, Torino, furto di gioielli in una casa d'aste, bottino da oltre 1 milione di euro. A subire il colpo è stata la casa d'aste di Sant'Agostino. I proprietari dicono i ladri si sarebbero introdotti nella notte verso le ore 4:20. 4 minuti, così poco, è servito a una banda di ladri per svaligiare la casa d'aste di Sant'Agostino a Torino, dove sono stati trafugati gioielli e orologi preziosi per un valore di oltre 1 milione di euro. Come confermato dall'esame delle registrazioni delle telecamere, i ladri si sarebbero introdotti nella notte verso le ore 4:20, bypassando i complessi sistemi di sicurezza. Hanno fatto sapere i proprietari della casa d'aste con un comunicato. I carabinieri hanno avviato le indagini. Tra poco altre notizie dal web. Questa è la compilation e lui è Eddie Brock.
1: La notte senza te mi prende a schiaffi e sai che c'è.

Ballo in bianco, Torino, lezione di danza da record con Roberto Bolle, 2000 ballerine a Piazza San Carlo, danzatrici e danzatori di età compresa fra i 10 e i 30 anni provenienti da scuole di tutta Italia, tutti rigorosamente in total white. La più grande lezione collettiva di danza si è svolta stamani a Torino, in migliaia si sono presentati in Piazza San Carlo, il salotto della capitale subalpina, per partecipare o per seguire la da semplici spettatori. Ballo in bianco, evento ideato e condotto da Roberto Bolle, circa 2000 tra danzatrici e danzatori di età compresa fra i 10 e i 30 anni provenienti da scuole di tutta Italia, da nord a sud, tutti rigorosamente in total white, in bianco come da dress code, hanno seguito alla sbarra le indicazioni di Roberto Bolle, che per l'occasione è stato affiancato dalla prima ballerina della Scala, Nicoletta Manni, dando vita a una coreografia corale che ha conquistato il pubblico assiepato verso i portici. Tra poco altre notizie, noi continuiamo con la musica perché abbiamo ascoltato Lunedì Nero, Bel Venerdì, c'è Sabato Sera.

Durante l'intervallo Modena, incontro di box a scuola, due studenti verso la bocciatura, possibile sospensione anche per l'arbitro e i ragazzi che hanno guardato e ripreso i compagni con i guantoni. È successo pochi giorni fa quando a Modena, l'Istituto Superiore Galilei di Mirandola, durante la pausa tra due lezioni, uno studente appassionato di box di terza tira fuori i guantoni dallo zaino, un paio per lui e un altro per un secondo studente, lo sfidante. Il ring è improvvisato in una sottoscala vicino al parcheggio auto dell'istituto, non manca nulla, ci sono una decina di spettatori e c'è pure l'arbitro, un terzo studente. A raccontare questa storia ai limiti del paradossale è la Gazzetta di Modena. Altre notizie dal web, scatta la paura, Australia, pescatore subacqueo di 35 anni ucciso da squalo, si tratta del terzo attacco mortale in poche settimane. Doveva essere una tranquilla giornata di pesca assieme alla sua famiglia per un 35enne australiano, invece si è trasformata in una tragedia. È successo al largo di Michaelmas Island, vicino alla città di portuale di Albany, nel distretto di Melbourne. Il pescatore è entrato in acqua poco prima di mezzogiorno per una battuta in apnea. Secondo il racconto della polizia, quando è stato attaccato con estrema violenza da uno squalo, probabilmente si trattava di un esemplare bianco di 4,5 metri. Immediati soccorsi, la famiglia che aveva visto tutto ha dato subito l'allarme ed è stato allertato il pronto soccorso dell'ospedale di Albany, che con personale specializzato ha atteso l'arrivo del malcapitato tutto inutile. Le ferite erano così gravi che l'uomo non ce l'ha fatta. Tra poco altre notizie, noi continuiamo con Buona Domenica.

Altre notizie dal web: l'osteopatia entra definitivamente nel Servizio Sanitario Nazionale. L'osteopatia entra appunto definitivamente nel Servizio Sanitario Nazionale con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'ultimo decreto, quello sull'equipollenza dei titoli in osteopatia. Si completa il percorso attuativo previsto della legge 3 del 2018 che ha istituito la professione sanitaria di osteopata. Quindi la svolta attesa, osteopatia, cioè questo via libera definitivo nel Servizio Sanitario Nazionale, e dopo anni di attesa la professione ottiene regole definitive, maggiori controlli e apre la strada all'integrazione nel sistema pubblico. Tra poco vi porto in Egitto, altre notizie dal web tra pochissimo, e intanto la musica nuova di Malika Yan.

Chiama così la nuova di Malik Ayan. Il frammento di papiro dell'Iliade ritrovato in Egitto dentro una mummia di 2000 anni fa serviva come una sorta di codice di accesso per una al di là più confortevole. Gli archeologi, i testi letterari greci erano usati come amuleti magici. Gli archeologi al lavoro in Egitto hanno scoperto una straordinaria combinazione tra l'epopea omerica e il rituale egizio. Una mummia di 2000 anni fa con un frammento di papiro dell'Iliade sigillato in un involucro di argilla all'esterno delle bende. È la prima volta che viene rinvenuta un'opera letteraria che svolge un ruolo funzionale e spirituale nel processo di mummificazione. Ciò suggerisce che per un egiziano dell'epoca romana l'Iliade, in particolare alcune righe del catalogo delle navi del libro secondo, fosse forse cruciale per orientarsi nell'aldilà quanto un incantesimo magico. Questo ritrovamento è dell'incredibile, è incredibile significativo, soprattutto per la scoperta di un papiro del genere con un testo letterario greco del suo contesto originale, spiega l'egittologa in questa università di Chicago. Abbiamo prove che tali testi letterari greci potessero essere usati come amuleti magici. Tra poco si parla dell'estate 2026 e noi continuiamo con i successi di questa calda estate con Raf.

L'indagine annuale di Altro Consumo, estate 2026, vacanze al mare sempre più costose, i prezzi degli stabilimenti balneari su del 6%, in alcune località i rincari arrivano fino al 16%. Vacanze al mare sempre più costose, secondo l'indagine annuale di Altro Consumo, nell'estate 2026 i prezzi degli stabilimenti balneari registrano un aumento medio del 6% rispetto al 2025 e dal 24% negli ultimi 5 anni. In alcune località i rincari arrivano fino al 16%. L'indagine, per realizzare l'indagine di Altro Consumo, ha contattato telefonicamente in forma anonima 222 stabilimenti balneari distribuiti in 10 località italiane, da Lignano, Rimini, Senigallia, Viareggio, Palinuro, Alassio, Gallipoli, Alghero, Taormina, Giardini Naxos e Anzio, rilevando le tariffe applicate per la prima settimana di agosto dal 2 all'8. Dall'analisi emerge che Taormina e Giardini Naxos registrano gli aumenti più elevati fino al 16% rispetto al 2025, seguono Alghero più 14% e Gallipoli più 10%. Contenuti gli aumenti di altre località monitorate, compresi tra il 2 e il 7%. Tra poco altre notizie e noi continuiamo con la nuova di Dito nella Piaga, Businessman.

Moto Grand Premio Ungheria al Balaton Park, torna a vincere Marc Marquez, Bezzecchi steso da Martin. Il ducatista vince il duello con Acosta e mette a segno il successo numero 100 della carriera. Bagnaia chiude terzo, Strike Aprilia al via con coinvolti i primi tre al campionato. Marc Marquez mette a segno una doppietta pesante in Ungheria e complice del doppio zero di Bezzecchi e Martin si rilancia nella corsa a titolo della MotoGP sul circuito del Balaton Park, dove dopo aver vinto la sprint di sabato lo spagnolo della Ducati ingaggia un bel duello con Pedro Acosta e alla fine si prende la vittoria al numero 100 di una strepitosa carriera, rimanendo ancora il primo successo del connazionale della KTM, che si deve accontentare di un altro secondo posto, mentre Marquez e Acosta si davano battaglia. Alle loro spalle navigava in solitaria Pecco Bagnaia, terzo senza mai essere in grado di poter impensierire i primi due, ma anche al sicuro da chi lo inseguiva. Un altro segnale incoraggiante per lui dopo il podio del Mugello. Poi la domenica di Marco Bezzecchi, invece, finita alla prima curva, la vittima dell'errore in frenata del compagno del team Jorg Martin, che ha coinvolto anche Fermín Aldeguer, Raul Fernandez e Fabio di Gianantonio in una spaventosa carambola. Alla fine solo Digia è riuscito a ripartire, ma dopo aver perso tantissimo tempo. E continuiamo con Maledetto Me.

0: differenza tra bugie e formalità, tra il lavoro e la vacanza, tra l'attesa e la speranza.
1: Coppia australiana risarcita per 19.000 euro, matrimonio da incubo in Toscana, il nome degli sposi sbagliato, gli invitati in ospedale e la donna incinta che finisce in piscina per una buca. La coppia aveva deciso di convolare a nozze a Pienza in provincia di Siena, ma non gliene è andata bene una. Dall'auto che non partiva, dall'aperitivo senza catering, avevano dato 25.000 euro ai wedding planner. È andato tutto per il peggio. Dall'Australia erano volati fino al bel paese per sposarsi nelle campagne della Toscana. A Pienza, in provincia di Siena, la città ideale del Rinascimento, l'ambientazione del gladiatore nella scena dei Campi Elisi. E invece è stato un matrimonio da incubo con una serie di errori tragicomici. A seconda da chi si guardi da dentro o da fuori, dai nomi degli sposi sbagliati, la torta che basta appena per una manciata di sposi, la vicenda finisce in tribunale con una società di Grosseto di wedding planner condannata a 19.000 euro di risarcimento. E a proposito dei matrimoni, per sempre sì, io oggi ho un matrimonio, quindi una volta che finisco la diretta vado appunto al matrimonio di due amici, quindi Filippo e Valentina, tantissimi auguri, per sempre sì, quindi ovviamente sarà una bellissima serata e amore è in arrivo.

La nuova di Elisa qui nella compilation. Salutiamo anche Marchetto di Saliberato che saluta tutti quanti, ci ascolta da anni e lui appunto è un fan del De Nera che riprenderà tra un po' di settimane la preparazione. Allora, al King's College Hospital a Londra la terapia intensiva è un giardino su tetto e la prima paziente a provarlo è Holly Allan, una spinta per andare avanti. Al King's College Hospital di Londra ha inaugurato la prima terapia intensiva su tetto del Regno Unito con un giardino terapeutico integrato. Il reparto si trova al quinto piano ed è parte di una delle unità di terapia intensiva più grandi del paese. Il progetto combina piante, fiori e aree coperte per creare un ambiente più accogliente e a misura di paziente. I ricoverati possono accedere allo spazio esterno quando le condizioni cliniche e meteo lo consentono. L'obiettivo è ridurre stress, isolamento e affaticamento legati alla degenza in terapia intensiva, migliorando il benessere psicofisico e accelerando il recupero. La prima paziente a provarlo è stata Holly Allan di 29 anni in attesa di un intervento al cuore, che ha descritto l'esperienza come una spinta per andare avanti e profondamente positiva. Secondo il consulente di terapia intensiva Phil Hopkins, il progetto mira a migliorare l'assistenza e ridurre la durata delle degenze. Noi non vogliamo solo salvare vite ma aiutare i pazienti a tornare alla loro vita il più rapidamente possibile. Tra poco vi porto in Cina e essendo le ore 15, tra poco non solo c'è il tennis ma c'è anche la MotoGP a Monte Carlo.

Domenica 7 giugno 2026, in questa giornata di sport, abbiamo parlato poco fa del Gran Premio della MotoGP in Ungheria. Alle 15 tra poco c'è la Formula 1 a Monte Carlo, e sempre in Francia c'è la finale del Roland Garros Cobolli Zverev. Ma alle ore 18 c'è la finale di Serie C playoff, la promozione, quindi una tra Ascoli e Brescia, la data è finita 1-1, una tra Ascoli e Brescia, appunto, vedremo questa sera quale tra le due andrà in Serie B nella prossima stagione. E poi sempre riguardo lo sport, questa sera c'è la nazionale, l'Italia, che è impegnata questa seconda amichevole in Grecia alle ore 21, che si può vedere anche in televisione questa partita sulla Rai. Quindi una domenica piena di sport. Quando

Altre notizie dal web: la challenge nostalgica Cina, la nuova sfida virale fa impazzire i social, vince chi mangia di nascosto senza farsi scoprire. In un centro commerciale di Ningbo oltre 2000 persone hanno partecipato a un'insolita gara ispirata alle marachelle scolastiche. Chi non conserva almeno un ricordo delle innocue marachelle tra i banchi di scuola? In Cina quella nostalgia si è trasformata in una sfida virale capace di attirare migliaia di partecipanti. A Ningbo, nella provincia dello Zhejiang, adulti e bambini hanno preso parte a Ruba un boccone di Pao Fan, un evento che riproduce una delle marachelle più comuni dell'età scolastica. Mangiare di nascosto durante la lezione senza essere scoperti dall'insegnante. L'iniziativa è diventata rapidamente popolare sui social cinesi. Ha conquistato persone di tutte le età grazie a un mix di divertimento, competizione e ricordi d'infanzia. Tra poco vi porto a Bologna, dove è in arrivo il patentino per i proprietari di gatti. E noi ascoltiamo Samurai J.

0: Bologna arriva il patentino per i proprietari di gatti, un corso gratuito per imparare a conoscere i felini domestici. A Ozzano prende il via un percorso formativo di 4 incontri con esperti del settore per approfondire il comportamento e gestione degli animali. Dopo le iniziative rivolte ai proprietari di cani, anche i gatti diventano protagonisti in un progetto informativo pensato per migliorare il rapporto tra animali e famiglie. A Ozzano dell'Emilia, nel bolognese, nasce il primo patentino per proprietari di gatti, promosso a livello comunale in Emilia Romagna, un percorso gratuito che punta a diffondere conoscenze e buone pratiche per una convivenza più consapevole con i felini domestici. Quindi l'iniziativa è stata organizzata dal comune in collaborazione con numerose realtà del territorio del mondo accademico e veterinario. Il programma prevede 4 appuntamenti, il calendario tra giugno e luglio e l'inizio di luglio, durante i quali i partecipanti potranno confrontarsi con professionisti esperti del comportamento della salute dei gatti. L'obiettivo a Ozzano, in provincia di Bologna, è fornire ai cittadini strumenti utili per comprendere meglio le esigenze degli animali che vivono in casa, favorendo una gestione corretta e prevenendo situazioni di disagio sia per il gatto sia per i suoi proprietari. Quindi a Bologna è in arrivo questo patentino per i proprietari di gatti, quindi un corso gratuito per appunto imparare a conoscere i propri felini. E noi ascoltiamo due superstars, della musica italiana.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

Obesità ha scoperto un batterio che può impedire di riprendere i chili persi dopo la dieta. Uno studio pubblicato su Nature Medicine individua un microorganismo intestinale che potrebbe aiutare a mantenere i risultati ottenuti con il dimagrimento. Per milioni di persone che combattono contro sovrappeso e obesità, perdere peso è solo metà della battaglia. Il vero ostacolo arriva dopo, quando il corpo tende lentamente a recuperare i chili eliminati con sacrificio e dieta. Ora una ricerca internazionale apre uno scenario promettente. La chiave potrebbe nascondersi all'intestino e avere il nome di Akkermansia mucinifila, un batterio già presente naturalmente nel nostro organismo. Tra poco altre notizie in arrivo e noi continuiamo con la musica, quella di...

Altre notizie dal web: viaggio dalla Sicilia a Rimini, insegnante prende le ferie per assistere a un suo alunno in ospedale. La docente ha sostenuto di tasca propria le spese per assisterlo durante la degenza. Il gesto ha ricevuto un encomio nel comune, esempio concreto di passione professionale. Ha motivato il suo gesto spingendo anche per lei: i suoi alunni sono davvero come figli. Ed è proprio la mossa da questo sentimento che nei giorni scorsi questa insegnante di sostegno siciliana ha preso delle ferie e ha raggiunto a Rimini uno dei suoi alunni, ricoverato per un intervento chirurgico, per non lasciarlo solo durante la degenza. Un gesto fatto con amore, ha spiegato l'insegnante, che ha contribuito di tasca propria alle spese di viaggio e soggiorno. Tra poco altre notizie dal web, e noi continuiamo con la musica, perché se Achille Lauro qualche tempo fa ha pubblicato un singolo dal titolo Bam Bam Twist, lei invece ha pubblicato un singolo dal titolo Bam Bam Bambina, e la voce è quella di Elettra Lamborghini, qui nella compilation.

Addio ferie lunghe e vacanze estive, gli italiani prenotano sempre più tardi e scelgono viaggi sempre più brevi. Un'analisi su oltre 500.000 prenotazioni rivela un nuovo volto del turismo, cresce il fenomeno degli smart break e aumentano le scelte dettate dal budget. Le vacanze degli italiani diventano sempre più brevi, a cambiare non sono soltanto le destinazioni ma soprattutto il modo di concepire il tempo libero. Secondo un'analisi realizzata dalla travel tech italiana Salabam Solution, su oltre 500.000 prenotazioni la durata media di un soggiorno si è ridotta a 2,7 giorni, un dato che conferma la crescente diffusione degli smart break, pause concentrate nei weekend o nei ponti, che sostituiscono progressivamente le tradizionali ferie di una o due settimane. Più che un'unica vacanza annuale, molti italiani scelgono di distribuire diverse brevi esperienze durante l'arco dell'anno. Tra poco parliamo di questa storia che arriva da Pesaro, in cui un gratta e vinci importante, quindi tra l'altro tra poco ne parleremo meglio. Noi continuiamo con la musica, quella di Herman Mehta, qui nella compilation.

La storia da Pesaro: vince 500.000 euro al gratta e vinci, ma è clandestino e non può incassarli. Il tribunale gli dà ragione e lo regolarizza. Lui, un 36enne nigeriano, ha comprato il tagliando fortunato ma non ha potuto riscuoterlo perché senza documenti. Ora, con il via libera dei giudici, è arrivato il permesso di soggiorno e con esso un lavoro. Ha vinto 500.000 euro comprando un gratta e vinci a un supermercato di Pesaro. Con i soldi delle limosine, dopo anni di miseria, la fortuna lo aveva finalmente baciato. Ma il 36enne, originario della Nigeria e senza permesso di soggiorno, non immaginava la lunghissima trafila giudiziaria che avrebbe dovuto affrontare per ottenere quei soldi, e che grazie a un lieto fine gli avrebbe garantito anche la possibilità di essere regolarizzato e ottenere un lavoro. Noi continuiamo con la musica, perché il nostro viaggio musicale continua nella stessa direzione.

quinta famiglia nel bosco. Rimini si finge un sacerdote, truffa un vero sacerdote, arrestato un cinquantenne. L'uomo cinquantenne siciliano, ma residente a Piacenza, ha prima contattato telefonicamente il parroco, poi si è recato in canonica, dove è stato arrestato. Ha chiamato il parroco al telefono fingendosi un prelato di Roma in cerca di donativi per una famiglia senza casa, con due figli a carico. Una situazione che il sedicente religioso ha presentato come un nuovo caso della famiglia nel bosco. Poi si è finto un operaio inviato dal geometra, che aveva individuato una nuova casa della famiglia, presentandosi davanti alla canonica e ritirando 500 euro in banconote. È stato arrestato in flagranza di reato con ancora la busta di soldi in mano. Questo cinquantenne siciliano residente a Piacenza, specializzato in truffe agli anziani. E tra poco vi porto in America, dove la Columbia University, in cui è uscita fuori questa notizia, ci sono delle modifiche con precisione rispetto al DNA degli embrioni umani. Tra poco ne parliamo meglio. E noi continuiamo con la musica, quella di Francesco Gabbani.

I ricercatori della Columbia University modificano con precisione il DNA degli embrioni umani la prima volta. L'obiettivo è quello di correggere difetti genetici all'origine senza effetti avversi.

con un'altissima precisione, provvedendo ad arrestarne automaticamente il processo di sviluppo. Il risultato, secondo i ricercatori, costituisce una prova del principio dell'efficienza della tecnica. E tra poco vi porto a Venezia e noi continuiamo con tante belle canzoni al mio paese.

Venezia, l'isola di Santa Cristina, in vendita il paradiso degli eredi Swarovski con villa, pontili e piscina salata. Si chiama Isola di Santa Cristina e si trova in mezzo alla laguna di Venezia. Nel 1986 è stata acquistata da Gernot Lang Swarovski per farne un tempio di sostenibilità. Negli anni qui sono stati avviati numerosi progetti, affittandola nel mentre a gruppi di un massimo di 15 persone per alcuni periodi, ma ora questo paradiso è in vendita. Venezia, in vendita l'isola di Santa Cristina degli eredi Swarovski, villa, pontili e piscina valutati 24 milioni. 30 ettari vicino a Torcello che furono acquistati nel 1986 dal Signore dei Cristalli, trattative condotte da Sotheby's Realty. E noi continuiamo con la musica, quella dei The Colors.

0: Altre notizie dal web, qui nella compilation, nuovo trend, pagamenti digitali, boom in Italia nel 2025, carta in crescita del 13,5%, cala l'uso delle contante, contactless ed e-commerce trainano la crescita, in forte aumento anche i bonifici istantanei, mentre assegni e prelievi registrano un nuovo calo. Gli italiani utilizzano sempre meno banconote e sempre più carte, smartphone e strumenti digitali per effettuare acquisti e trasferimenti di denaro. Nel 2025 i pagamenti elettronici hanno registrato un'ulteriore crescita, confermando una trasformazione ormai strutturale nelle abitudini del consumo del paese. Secondo un'analisi del centro studi di un'impresa basata su i dati della Banca d'Italia, le operazioni effettuate con carte di pagamento hanno raggiunto quota 12,4 miliardi con un incremento del 13,5% rispetto all'anno precedente. Anche il valore complessivo delle transazioni è salito, superando i 506 miliardi di euro. Parallelamente continua invece il ridimensionamento del contante, con una diminuzione sia dei prelievi sia degli importi ritirati dagli sportelli automatici. E tra poco vi porto a Rovigo e noi continuiamo con la musica. C'è un disco che parte da zero.
1: E ci sei, rispondi. Se ci sei, rispondi. Reti fuori da Dio, ogni ben di Dio, strade aperte, grande luccichio, creme magiche da giorno per il viso, sempre aperto, questo è il paradiso.

Oltre 270.000 euro soli fans, ma percepisce la Naspi, influencer denunciata. Secondo gli investigatori, la content creator avrebbe nascosto al fisco i ricavi ottenuti online tra il 2021 e il 2023. A Rovigo, un influencer attiva sulla piattaforma di OnlyFans, è stata denunciata dalla Guardia di Finanza di Lendinara al termine di un'indagine che avrebbe portato alla scoperta di oltre 270.000 euro di guadagni non dichiarati al fisco. Secondo quanto scoperto dalle Fiamme Gialle, la giovane content creator avrebbe incassato tra il 2021 e il 2023 consistenti somme derivanti dalla vendita online di contenuti per adulti, foto, video, senza indicarle nelle dichiarazioni fiscali. E tra poco parliamo tante altre notizie in arrivo, e noi ascoltiamo invece la nuova canzone bellissima di Valentina Parisse.

Center for World University Rankings stila la classifica dei migliori atenei al mondo. Nessuna italiana tra le prime 100, solamente 129esima la Sapienza. Il Center for World University Rankings pubblica questa classifica delle migliori università del mondo. Il primato mondiale spetta ad Harvard. È invece deludente la situazione degli atenei italiani, nessuno nei primi 100. La prima del nostro paese è la Sapienza, che occupa la posizione numero 129. Poi altre notizie dal web tra pochissimo, e noi continuiamo con la musica, quella nuova, le nuove uscite del venerdì. Michele Bravi, Io, Tu, Lei, Lui.

Tango, yoga, trekking, vela. Così in Italia alcune università mettono in campo delle pratiche per aiutare gli studenti a combattere ansia, stress, ansia, depressione, solitudine e paura del fallimento. Colpiscono una quota crescente di studenti universitari. Le indagini realizzate dagli Atenei italiani nell'ambito del progetto ProBen mostrano livelli elevati di disagio psicologico con sintomi d'ansia clinicamente rilevanti del 43,1% dei casi e fenomeni sempre più diffusi di menzogne accademiche legate alla pressione per risultati e aspettative. Per contrastare il malessere, le università stanno affiancando i servizi di counseling, attività come yoga, trekking, pilates, vela e tango. L'obiettivo è ridurre l'isolamento, favorire le relazioni, aiutare studentesse e studenti a gestire stress, ansia e difficoltà emotive attraverso esperienze condivise e pratiche di benessere psicofisico. Tra poco parliamo di questa asta record per Harry Potter e noi proseguiamo con il nuovo di Francesca Michielin.

Asta record per Harry Potter, venduta per 20.000 euro una copia tascabile della pietra filosofale che costava 5 sterline. Ci sono storie che sembrano uscite direttamente dalla penna di J.K. Rowling, dove la magia non si muove tra le mura di Hogwarts, ma tra gli scatoloni polverosi di una soffitta. Una copia tascabile della prima edizione inglese di Harry Potter e la pietra filosofale ha appena riscritto la storia del collezionismo letterario, venendo aggiudicata per la cifra record di 17.000 sterline, pari a circa 20.000 euro. L'asta, che ha visto i collezionisti darsi battaglia, si è tenuta a Lichfield, nella contea dello Staffordshire, sotto l'egidia della casa d'aste Rare Book Auction. E tra poco andiamo a Pompei e noi continuiamo con tante belle novità dolce nera.

0: Scoperta a Pompei lo scheletro di un cavallo è accanto al forno di un antico panificio. Ritrovato nel complesso dei Casti Amanti, lo scheletro di un cavallo, forse di un asino, è riemerso durante gli scavi di un laboratorio per la lavorazione del pane nel complesso dei Casti Amanti di Pompei. Il direttore del parco archeologico, Gabriel Zuck-Triegel: le nuove scoperte ci fanno capire come vivevano uomini e animali e quali reazioni hanno avuto durante l'eruzione del Vesuvio. Pompei non è solo bellezza, come ci dimostrano gli affreschi e i suoi giardini, è molto di più. Altre notizie dal web, e che notizia: per la prima volta a Terni il giorno 27 giugno, a chi piace ovviamente la sua musica, c'è il DJ set, quindi sicuramente si esibirà con i suoi più grandi successi. Sto parlando di Tony F sarà al Pala Terni il 27 giugno per questo DJ set, quindi Tony F a Terni tra pochissimi giorni. Allora, diamo uno sguardo veloce anche alla classifica degli album più venduti in Italia, dove ci sono diverse new entry, due album di artisti internazionali presenti in questa top 10, dove nel sito della FIMI troverete tutto quanto. Allora, partiamo dal numero 10, dove c'è Paul McCartney, il nuovo progetto The Boys of Dungeon Lane, la nuova entrata, alla 10. Alla 9 c'è Holly con Tutta Vita Sempre. Alla 8 c'è Bad Bunny con The Beat Rama Photo. Alla 7 Amatore di Samurai J. Alla 6 c'è Geolier con Tutto È Possibile. Alla 5 c'è Sal Da Vinci con Per Sempre Sì, il suo ultimo album. Ma non è la più alta nuova entrata, perché ci sono altre new entry. Alla 4 c'è Tedua con Ryan Ted, che in leggera flessione rispetto a 7 giorni fa. Poi l'album del rapper 18K o 18.000 con Io, la nuova entrata alla 3. Alla 2 la più alta nuova entrata del rapper Madman con Madman volume 3. Alla numero 1 ritorna al vertice, ritorna al comando di questa top 10, di questa classifica ufficiale degli album, Shiva con l'album Vangelo. E noi però prendiamo in considerazione la numero 5, c'è Sal Da Vinci con questa baciata estiva, un tormentone uscito in questi giorni.
1: Che bello è che sei una donna così poetica anche nell'errore.

Poesia, il secondo estratto dell'album nuovo di Sal Da Vinci. E a proposito di Sal Da Vinci, lui presta la voce a Toy Story 5, sarà Pizza Coelente. Il vincitore di Sanremo entra nel cast del film d'animazione nelle sale italiane dal 18 giugno, che riporta sullo schermo il mondo dei giocattoli. Stavolta alle prese con le tentazioni della tecnologia, il suo personaggio nella versione originale era doppiato da Bad Bunny. Continua il momento d'oro di Sal Da Vinci, che diventa doppiatore dell'attesissimo nuovo capitolo del film d'animazione Toy Story 5 nelle sale italiane tra pochissimi giorni, il 18 giugno. Protagonista ancora una volta i giocattoli, stavolta alle prese con tentazioni della tecnologia. E noi ascoltiamo suo figlio Francesco Da Vinci qui a Radio Galileo.

Spiacevole sorpresa, Roma, oltre 40 euro per due gelati. La denuncia di una turista americana diventa virale. Una coppia in vacanza dalla Florida racconta sui social la sorpresa trovata sullo scontrino dopo una sosta in gelateria nel centro storico, e guardando appunto lo scontrino c'è la descrizione: due cono maxi con aggiunta di panna, poi gelato con macaron, poi due cannolini al pistacchio. Doveva essere una semplice sosta per gustare un gelato nel cuore di Roma, ma per una coppia di turisti americani si è trasformata in una spiacevole sorpresa. A pochi passi da Piazza Navona, due coppette gelato sono finite nel centro di una polemica social dopo un conto considerato eccessivo dai clienti, 44 euro per una consumazione in piedi. A raccontare l'episodio è stata Nicole Ann, turista proveniente dalla Florida, che ha deciso di condividere la sua esperienza online con i suoi amici, con i suoi follower, pubblicando fotografie dei gelati e dello scontrino. Il post è comparso in uno dei più seguiti gruppi Facebook dedicati ai viaggiatori in visita nella capitale, ha rapidamente attirato centinaia di commenti. E tra poco parliamo di questa indagine commissionata da Facile.it, e noi proseguiamo con Tuca Macarena.

0: Secondo un'indagine commissionata da Facile.it, nell'ultimo anno 8,7 milioni di italiani hanno subito una violazione informatica. Le password più diffuse sono ancora combinazioni come 1234, il nome del cane, la squadra del cuore o la parola password, mentre 1 milione di persone usa una parolaccia. Secondo un'indagine commissionata da Facile e AM App Research, nell'ultimo anno 8,7 milioni di italiani hanno subito una violazione informatica e non è sempre colpa degli hacker, viene da dire. Le password più diffuse sono ancora combinazioni come 1234, il nome del cane, la squadra del cuore o semplicemente la parola password, oppure per esempio mi è capitato di vedere un video, non solo quello del Louvre di Parigi, ma il video che appunto è diventato virale di questo turista inglese che è andato a visitare il centro sportivo oppure lo stadio dell'Atalanta e lui appunto voleva entrare dentro. Che cosa ha fatto? Ha digitato sul box, ha digitato appunto i numeri, ovvero l'anno in cui è nata l'Atalanta, 1907 1907, e il cancello poco dopo si è aperto ed è potuto entrare per vedere tutto l'interno dello stadio dell'Atalanta. Quindi a volte appunto bisogna fare anche molta attenzione. Facciamo attenzione alla nuova di Mietta.
1: Facili modi di stringerti a me come aria quando mi parli.

Torna l'appuntamento settimanale che ci porta in libreria con la selezione settimanale che porta sotto i riflettori un importante concentrato di storie ad alta tensione. I migliori libri da leggere della settimana tra La bambina perfetta, Dalla stessa parte, Final Girls, Le sopravvissute e La cattiva figlia. E noi continuiamo con il nostro viaggio musicale. Dopo mille bugie arrivano mille sguardi.

0: Si è concluso il primo set tra Coboli e Zverev, Roland Garros, la finale 1-6 per Zverev. Tra poco altri aggiornamenti live, c'è la pubblicità, tra pochissimo arriva J-Ax.
1: Master online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere, riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 8363 per una consulenza gratuita. Master online Unicusano 06 45 67 8363.
2: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.
3: Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo. Alice, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alice, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.

0: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo, dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.
2: Ad Acqua Sparta torna la magia del Rinascimento. Dal 6 al 21 giugno, la 27esima festa del Rinascimento vi porta oltre l'occhio umano, tra scienza, meraviglia e le scoperte di Galileo e Federico Cesi. Si parlerà di intelligenza artificiale con il filosofo Vito Mancuso e il magnifico rettore dell'Università di Perugia, professor Massimiliano Marianelli. Sfilate storiche, gare tra contrade, sapori umbri e atmosfere uniche nel cuore dell'Umbria. Festa del Rinascimento 2026. Acqua Sparta vi aspetta dal 6 al 21 giugno. Per informazioni www.irrinascimentoadacquasparta.it.
1: Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il quarto mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.

Si chiama proprio così il nuovo bellissimo brano dei Pinguini Tattici Nucleari. Abbiamo ritrovati qui nella playlist e ascoltiamo anche Porno, il ritorno in radio delle bambole di Pezza, estratto dall'album 5.

Dopo il successo del singolo, Sanremes sono ritornati in radio con questo loro nuovo brano ancora più rock, Le bambole di Pezza, qui nella compilation. E noi ora proseguiamo con un'altra coppia, Madame e Marrakesh.

Aggiornamenti live sul Roland Garros, il tennis, Cobolli contro Zverev. Sta vincendo Zverev il primo set 1-6 e questo è il secondo set, per ora sono sul 3-3. Tra poco altri aggiornamenti live su questa finale e ascoltiamo un'altra coppia, Emma con Rkomi.

fa da marito. Altre notizie dal web, notizie che riportano molte testate online. Si diffonde la notizia del furto della lapide di Gigi Proietti, ma era un falso allarme prelevata per incidere anche il nome della moglie dell'attore. Alla fine si è trattato solamente di un falso allarme. Nelle scorse ore si era diffusa la notizia che la lapide di Gigi Proietti all'interno del cimitero del Verano a Roma fosse stata trafugata, ma ben presto si è compresa la dinamica di quanto successo. La lapide dell'attore morto nel 2020 è stata prelevata dall'agenzia funebre su indicazione della famiglia Proietti per poter inserire sulla stessa lastra anche il nome della saggitta alter moglie dell'attore scomparso lo scorso 21 aprile. La conferma è arrivata da Cinzia D'Angelo, ufficio stampa della famiglia dell'attore. La lapide di marmo, secondo quanto si è appreso, verrà presto ricollocata dopo la nuova incisione. La notizia del presunto furto era stata data dall'AMA, l'azienda municipale che gestisce il verde e i servizi cimiteriali della capitale. E noi continuiamo con altre belle canzoni, altri tormentoni per voi, Clara e San Giovanni.

Aggiornamento live sul Gran Premio di Monte Carlo. Comanda Antonelli, poi Hamilton e terzo Adjar con la Red Bull. Quindi tra poco altri aggiornamenti live. Il Gran Premio di Monte Carlo sono 78 i giri, è iniziata da quasi due ore, quindi comanda appunto Kimi Antonelli con la Mercedes, segue Hamilton con la Ferrari. Siamo al 68esimo giro, ne mancano ancora una decina. Tra poco altri aggiornamenti live e noi proseguiamo con altri singoli, altri tormentoni, altre novità. Okay,

Parliamo di tennis con la finale al Roland Garros con Boris Zverev 5-3. Il primo set si è concluso 1-6, poi 5-3 per Cobolli. Tra poco altri aggiornamenti live, tra poco un'altra notizia dalla web, la sto leggendo proprio in questi minuti. Parliamo di intelligenza artificiale e bot. E noi continuiamo con tante belle novità, c'è cioè

con intelligenza artificiale bot si prendono internet, generano più traffico dell'uomo. Secondo Cloudflare, oltre il 57% delle attività online è generato da sistemi automatizzati. Per la prima volta il traffico umano è in minoranza. L'intelligenza artificiale si è presa internet, ma in che senso? I numeri raccontano che il 57,4% delle richieste dirette ai siti proviene da bot e agenti artificiali, mentre gli esseri umani resta il 42,6% del traffico complessivo. A dare la notizia è Cloudflare, una delle aziende leader della sicurezza nelle prestazioni del web. È la prima volta che si registra un sorpasso di questa portata della motivazione legata alla rapida diffusione delle chatbot e dei sistemi di AI, capaci di consultare autonomamente migliaia di pagine online per raccogliere informazioni, confrontare dati e svolgere attività che fino a pochi anni fa richiedevano l'intervento diretto delle persone. E noi proseguiamo con l'ultimo disco del Pagante.

Meno drammatica la novità di Luke qui nella compilation, una bellissima playlist di artisti italiani, spazio per la nuova canzone, tra l'altro il suo nuovo singolo prodotto da Vito Salamanca. Lui collabora con Samurai J, lei è Noemi.

Grande reazione per Cobolli, che ha vinto il secondo set, quindi sono sull'1-1. Il primo set è finito 1-6 per Zverev, poi il secondo set 6-4 per Cobolli al Roland Garros a Parigi in Francia. E sempre in Francia c'è il Gran Premio di Formula 1 a Monte Carlo. E noi continuiamo con la musica, solo grandi successi nel weekend. Proseguiamo con l'ultimo disco, quello di

0: Da Netflix, la serie TV di Zero Calcare, Due Spicci, l'original soundtrack firmata da Coez, Ci vuole una laurea. Questa è la playlist del weekend del sabato e la domenica di Radio Galileo. In arrivo la nuova canzone di un cantante che abbiamo visto a Sanremo per la prima volta in gara. Dopo il successo del suo singolo, prima che estratto dall'album Io Individuo, arriva la nuova, si chiama Forte, lui è Night.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te ed era vero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

0: dire chi sono.
1: Altre notizie dal web: addio a madre e padre nelle leggi sui minori a New York, adesso diventano genitore, gestante e non gestante. Lo Stato di New York si trova al centro di un acceso dibattito politico dopo l'approvazione di una proposta di legge che punta a rivoluzionare il linguaggio formale all'interno della legislazione statale. La maggioranza democratica ha dato il via libera a un testo che prevede la cancellazione dei termini madre-padre da alcune sezioni normative fondamentali, in particolare quelle che regolano l'affidamento dei minori e dei diritti genitoriali. Il disegno di legge, che ha completato il suo iter legislativo al Senato statale dopo aver ricevuto il primo semaforo verde dell'Assemblea lo scorso marzo, e ora sulla scrivania della governatrice Kathy Hochul per la firma definitiva. La riforma interviene in modo radicale sulla terminologia giuridica tradizionale legata alla famiglia, introducendo formule neutre rispetto al genere. E noi continuiamo con tante belle canzoni, l'ultimo quello di Brescia.

0: fra le nuvole. Da Dio di Brescia, il suo ultimo singolo, molto carina, e noi proseguiamo con Romantica, ultimo.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Aggiornamento live sulla Formula 1 Gran Premio di Monaco a Monte Carlo. Sono 78 giri, ne hanno effettuati 70. Kimi Antonelli comanda con la sua Mercedes in prima posizione, poi seguono Hamilton con la Ferrari e poi Adiar con la Red Bull. Tra poco altri aggiornamenti live e noi ci fermiamo per pochissimo. Rimanete qua perché tra poco arriva una versione 2026 di questo brano in cui l'artista si è fatto conoscere, apprezzare dal grande pubblico e critica. Lui appunto si è fatto conoscere con questo brano e c'è questa nuova versione del 2026 estratta dal suo ultimo progetto Sono un grande. Lui è un grande artista, quindi lo ritroviamo con Lazza.
1: Master online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica, tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 4567 8363 per una consulenza gratuita.
2: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
3: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
4: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
3: Dibidi dobidi DAB.
5: Radio Galileo, la tua radio.
6: Radio Galileo informa il tuo tempo.
7: Master online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere, riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 8363 per una consulenza gratuita. Master online Unicusano 06 45 67 8363.
8: Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo...

Tiziano Ferro qui a Radio Galileo, aggiornamento live sul Gran Premio di Formula 1 a Monte Carlo. Comanda Kimi Antonelli con la Mercedes, segue Hamilton, secondo e terzo Gasly, quarto Hadjar e quinto Piastri. Questo appunto è gli aggiornamenti live che tornano tra pochissimo e noi continuiamo con il nostro viaggio musicale. C'è Tormento con Urkomi.

che sembravi così sincera. Eri brava a nascondere i tradimenti, a non farti leggere i lineamenti e i tuoi graffi sulla mia schiena.

Fredda come l'inferno di Tormento con Rcomi qui a Radio Galileo nella playlist di artisti italiani come ogni domenica. Arrivano le cattive abitudini qui nella playlist. Mace, salve.

0: Iran è stata confermata la condanna a un anno di carcere per il regista dissidente Jafar Panahi. Ha girato un film di gran successo che non piace alla Repubblica Islamica, sostiene i dissidenti, appoggia gli scioperi operai, protesta contro le condanne a morte. Per questo Jafar Panahi è colpevole, merita la cella. Secondo una magistratura supina al potere, un anno di carcere e 2 di divieto di lasciare il paese. Lo ha stabilito un giudice, Iman Afshari, noto per aver emesso sentenze severe nei confronti di dissidenti e che è stato per questo sanzionato dall'Unione Europea, confermando la sentenza che era stata emessa a carico di Panahi a dicembre. Un'altra notizia dal web: Rose Villain è diventata mamma, è nato Francis Knight. La cantante annuncia sui social la nascita del primo figlio avuto con il marito 6PM, il producer. Il parto è venuto a New York il 2 giugno e noi continuiamo con tante belle canzoni e qui piangono tutti.
1: Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare, tu acqua e sale, io fuoco e fiamme. E le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

È finito proprio ora il Gran Premio di Monaco a Monte Carlo. Dopo 78 giri ha vinto Kimi Antonelli, secondo Hamilton, terzo Aguilar, quarto Piastri e quinto Lawson. E noi continuiamo con la musica qui nella compilation, spazio per Rocco Hunt.

Parliamo anche di tennis, aggiornamento live, la sfida tra Cobolli e Zverev al Roland Garros. Il primo set si è concluso 1-6, poi 6-4 e ora 3-4 per Zverev, quindi sono in parità. Tra poco altri aggiornamenti live, sperando che il match finisce alle 19, così almeno posso dirvi e darvi appunto il risultato finale di questo match, con la speranza che appunto Cobolli si porta a casa questo trofeo. E noi proseguiamo con Aranciata.

Perché dobbiamo pedalare e allora pedaliamo insieme, facciamo insieme a lui, anzi insieme a loro, perché questo è un bellissimo singolo, bel duetto per la prima volta insieme. Sto parlando di Frankie INRG MC che duetta con Jovanotti, pedala e batteria, il primo estratto dall'album Voce e Batteria.

0: pedala.
1: Pedale e batteria di Frankie High Energy MC con Jovanotti. Noi proseguiamo con tante belle canzoni, tipo questa. Noi non ci facciamo compagnia invece, sì, ma quanto tempo è ancora? E questo sono io. Sono i singoli di successo, e però lo dico spesso quando trasmetto, perché appunto ritroviamo ancora una volta You and Me, il nuovo brano, alziamo il volume, c'è Biagio Antonacci.

Complimenti a Kimi Antonelli perché è la quinta vittoria consecutiva per il Gran Premio di Monaco, oggi a Monte Carlo, ha vinto davanti a Hamilton e Hadjar. Biagio Antonacci, You and Me, questo singolo bellissimo, abbiamo ritrovato qui nella compilation il sabato e la domenica. C'è Fabrizio Moro in arrivo con il suo ultimo singolo qui per voi.

Novità di Giovanni Caccamo, uscita in queste settimane la nuova canzone, carina, si chiama Partenope. E noi continuiamo fino alle ore 19 ascoltando tante altre singoli in questa playlist. C'è Willy Peyote, Kodak.

Aggiornamento live sul Roland Garros in Francia, Cobolli contro Zverev. 1-6, 6-4, 4-6, è iniziato proprio ora il quarto set, tra poco altri aggiornamenti live, per ora sta vincendo Zverev. E noi proseguiamo con un'altra bellissima canzone, un altro duetto, un'altra coppia di ottimi artisti. Da una parte c'è Roster Mazzotti, dall'altra Max Pezzali, che si sono uniti per questo film, come nei film.

come nei film, questo bellissimo singolo di Eros Ramazzotti con Max Pezzali. E noi andiamo avanti con la musica, perché dobbiamo ascoltare la canzone nuova di Chiara Gagliazzo dal titolo Basta Poco.

Mantra, Nicola Filippucci. Segue il successo del singolo Saremese Laguna e poi anche l'altro singolo pubblicato qualche settimana fa. E noi ora proseguiamo con la nuova di Rosa Chemical qui a Radio Galileo.

Rosa Chemical qui nella compilation. Noi ora proseguiamo con Amelia Villano. Lei è una cantante, una speaker, un influencer, un'attrice. La novità di Amelie.

0: Yellow con Sotto Sotto. Tra poco arriva la nuova canzone dell'hitmaker songwriter Federica Abate, Superman.
1: Alice, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alice, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106. Dentista amico. Dal 1986 la dottoressa Isabella Lamperini è un punto di riferimento per la salute e l'igiene orale. Perfezionata in gnatologia e malocclusione dentaria. Prestazioni low cost, high quality. Questi alcuni esempi. Igiene orale 20 euro. Sbiancamento denti con lampada LED 40 euro. Mascherine trasparenti 100 euro l'una. RX panoramica 20 euro. Corona in ceramica con capsula provvisoria 300 euro. Corona in zirconio 350 euro. Impianto endoosseo completo di capsula in titanio avvitata 1000 euro. Pagamenti dilazionati e personalizzati con possibilità di finanziamenti. Dentista amico a Terni, via del Rivo 101, Palazzina Celeste e a Giano dell'Umbria. Telefono 0744 300 533 e 333 71 69 085. Anche su Facebook e Instagram.
2: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.
1: Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il quarto mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.
3: Master Online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master Online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 4567 8363 per una consulenza gratuita.
1: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.
4: Ad Acqua Sparta torna la magia del Rinascimento. Dal 6 al 21 giugno, la 27esima festa del Rinascimento vi porta oltre l'occhio umano, tra scienza, meraviglia e le scoperte di Galileo e Federico Cesi. Si parlerà di intelligenza artificiale con il filosofo Vito Mancuso e il magnifico rettore dell'Università di Perugia, professor Massimiliano Marianelli. Sfilate storiche, gare tra contrade, sapori umbri e atmosfere uniche nel cuore dell'Umbria. Festa del Rinascimento 2026. Acqua Sparta vi aspetta dal 6 al 21 giugno. Per informazioni www.irrinascimentoadacquasparta.it.

0: Italia.
1: Aggiornamento live sul tennis, il Roland Garros. Sono sul 3-3, questo è il quarto set, 1-6-6-4-4-6, 3-3 per il momento, sta vincendo Zverev 1-2 contro Cobolli. E c'è anche l'Ascoli che sta giocando proprio ora in casa contro il Brescia, la rete di Rizzo Pinna all'11° del primo tempo. Questo è il ritorno perché all'andata è finita 1-1 la partita Ascoli tra Brescia e Ascoli. Oggi l'Ascoli gioca in casa, quindi una delle due, una tra Ascoli e Brescia, appunto la prossima stagione, prossimo anno, la vedremo in Serie B.

Dall'album L'ornamento delle cose secondarie, il primo estratto per Max Gazzè, Intermezzo Bianco. E noi continuiamo il nostro viaggio musicale con una canzone un po' ritmata, quella di Giordana Angi.

A Maccagno, Varese auto travolge 5 pedoni, morta 17enne, 4 feriti gravi. L'incidente lungo la strada statale 394 chiusa al traffico, deceduta una 17enne, ferito anche l'automobilista, non sarebbe in gravi condizioni. Notizie di questi minuti. Una ragazza di 17 anni è morta in seguito a un drammatico incidente avvenuto poco prima delle 16 lungo la strada statale 394 Verbano nel territorio.

Rossa della Padana Emergenza di Luino e della SOS di Cunardo e anche un'automedica dell'ASST di Varese. Sul posto sono a lavoro i carabinieri della compagnia di Luino per accertare l'accaduto. La statale 394 è stata temporaneamente chiusa al traffico nel tratto interessato con pesanti ripercussioni sulla circolazione. Notizia appunto di questi minuti e noi ascoltiamo i Romantici.

Aggiornamenti live sul Roland Garros di Francia. Cobolli sta perdendo contro Zverev i set, vi ricordo, primo set si è concluso 1-6, poi il secondo 6-4, il terzo 4-6 e per ora il quarto set 5-4 per Cobolli. Tra poco altri aggiornamenti live sul Roland Garros, Cobolli, Zverev, e l'Ascoli sta vincendo in casa contro il Brescia 1-0, quindi per ora l'Ascoli sta vincendo 2-1. E se dovessero pareggiare, sicuramente l'Ascoli andrà in Serie B, perché è posizionata meglio, in senso ha parecchi punti rispetto a Brescia, ma anche l'Ascoli ha fatto anche differenza reti, l'Ascoli ne ha di più rispetto al Brescia. Comunque la partita è iniziata da pochi minuti e tra poco appunto seguiremo insieme solamente il primo tempo di questa partita, e poi vi ricordo che alle 19 c'è il radio show.

giovane cantante dell'ultima edizione di Amici di Maria De Filippi, Elena Delia, la nuova Non è mica fantasia. Altri artisti di Amici 2026 arrivano ora, sto parlando di altri artisti che sono presenti in questa playlist. C'è Riccardo Stimolo.

Si chiama Vaffa Amore, la nuova canzone di Mew, un po' come quello di Marco Masini degli anni 90. Vaffa, un po' una nuova versione 2026. Ascoltiamo anche lui, c'è Petit qui in compilation.

0: male. Tu.
1: Lorenzo Lupo con Niente, questo è il suo nuovo bellissimo brano, è ritornato a distanza di un anno, del singolo dell'estate scorsa. Solo grandi successi qui nella compilation il sabato e la domenica, subito un cantante calabrese.
2: Certi, che certi pensieri fanno male, maledizione a questo

pensieri la novità di Giovanni Segreti Bruno, giovanissimo cantante calabrese, ottimo artista e devo dire che è bello il tappeto musicale. E continuiamo con il disco nuovo di un cantante ternano, Narti, con Nicolò Angelo Santi, qui in coppia, perché non è da solo, ci sono anche Ruggero Ricci e Fra Sorrentino, tutti insieme per la prima volta in Arcipelaghi.

Ruggero Ricci in Artico, Nicolangelo Santi insieme a Fra Sorrentino. Tutti e tre insieme per la prima volta in questo singolo estivo, un tormentone dal titolo Arcipelaghi. E noi proseguiamo con la novità, quella di Cristiano Malgioglio.

Il ritorno di Cristiano Malgioglio con Amore di Contrabbando. In arrivo un'altra grandissima artista del panorama musicale italiano. È ritornata con, tra l'altro, in questo suo singolo c'è un influencer, un TikToker, uno streamer. Sto parlando di Il Rosso, che tra l'altro Il Rosso ha molto successo, molto seguito tra i giovani, ha tantissimi follower. Qui Orietta Berti nel singolo estivo Quadri, Cuori, Picche e Fiori. Quadri.

0: dica.
1: Ultimi aggiornamenti live, live per quanto riguarda il tennis, la Roland Garros 2-2. 1-6, 6-4, 4-6, 7-6. Questo è il quinto set che si stanno ancora giocando, Coboli contro Zverev. Per ora sono in parità. E ultimo aggiornamento live per quanto riguarda alla Serie C, finale playoff, Ascoli 1-0.
2: La tua pubblicità su Radio Galileo, info 0744 59031, oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.
3: Radio Galileo informa il tuo tempo.

0: Abbiamo finito. Non c'è tempo, non c'è spazio, si conclude la compilation, la playlist della domenica, si è chiusa con Scomoda, il disco di Bells, giovanissima artista romana. Quindi io torno sabato prossimo con la compilation i successi italiani e internazionali. C'è la pubblicità, un minuto, e poi tra poco arriva il radio show. Bye bye.
1: Alice, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alice, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.
2: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
3: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
4: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
3: Dibidi dobidi DAB.
5: Radio Galileo. La tua radio.

0: is good for you.
1: Parte il nuovo appuntamento riservato alla grande musica scelta e selezionata da Gianluca Gerardi DJ. Ben ritrovati ancora una volta insieme a me, Davide Padovani, insieme al radio show This Good For You. Noi non facciamo altro che regalarvi delle grandi emozioni in musica.
0: It's good for you. It's good for you. Ladies and gentlemen, please welcome. It's good for you. It's good for you.
2: In the mix.
3: Ed ora su It's Good For You, la storia della musica.

Ecco le nostre belle pillole per intervallare i grandi successi selezionati su It's Good For You e su Radio Show. Yeah!

0: buona estate in musica e che estate sarebbe se non ci fossero i successi musicali del radio show This Good For You. Let's go!
1: Questo è This Good For You.

0: for You ti aspetta H24 sul digitale terrestre nella tua TV. Se hai una Smart TV collegata ad internet, digita il canale 157 nel tuo telecomando e premi il tasto giallo. In pochi secondi attiverai il canale televisivo di It's Good for You. 24 ore di grande musica e successi, le grandi hit di tutti i tempi e i suoni anni 90 con 90 It's Good. In tutta Italia, sul digitale terrestre, con la tua Smart TV. It's Good for You. Music Video Show.
1: It's good for you.
2: Bella è la prima mezz'ora, è volata insieme alla grande musica di Gianluca Gerardi DJ, che è già prontissimo per selezionare i prossimi grandi successi. Io sono Davide Padovan e questo è It's Good for You. Il nostro radio show inizia da ora.
3: It's good for you. It's good for you. Gentlemen, please welcome.
1: He's good for you.
4: He's good for you.
5: In the mix.

0: Continua la nostra bella programmazione. Inarrestabile, infrenabile. Il ritmo che ci sostiene, che sostiene il grande Radio Show This Good For You.
1: Let's go! Hit music now.
2: It's good for you.
1: It's good for you.

0: continua il movimento giusto, quello di Good For You del suo radio show.
1: Yeah. Hit music now.
2: Hey, this is Ed Sheeran.
3: I'm Pink.
4: Hey, I'm Miley Cyrus.
5: Questo è Is Good For You.

0: così siamo arrivati anche al termine di questa bella puntatona riservata ai più bei successi musicali del momento, grazie alla bella selezione, al bel gusto musicale di Gianluca Gerardi DJ. Anche da Davide Padovan è decisamente tutto, noi ci risentiamo nel corso della prossima selezione, sempre qui, sulla vostra radio preferita.
1: It's good for you. Puoi seguirci in televisione. I video musicali delle hit più forti del momento, con le interviste dei club e i party più esclusivi. Puoi ascoltarci in radio, sul DAB, in FM, dal tuo smart speaker o scaricando la nostra app. Puoi seguirci nei social, Instagram, TikTok, Facebook o guardare tutti i nostri servizi su YouTube. Fai ciò che è buono per te. It's good for you.

0: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il quarto mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.

0: Radio Galileo, una radio, tante città.
1: Sei sintonizzato su Radio Galileo. Sei sintonizzato su Radio Galileo.
2: Radio Galileo, la tua radio.

Le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it. Il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.

0: proprio così. Sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo, informa il tuo tempo.

il brivido. Eccolo qua. Ma è soltanto freddo e tiro su questo mio plaid sur les genoux.

0: Radio Galileo informa il tuo tempo.
1: Che non si muore per amore è una gran bella verità. Perciò dolcissimo mio amore, ecco quello, quello che da domani.